0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Il primo agosto il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Seresio. Al ristorante Le Rive lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
1: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
3: Direi di sì e
2: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
3: Certo, ma
2: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
3: Sì, va bene, e
2: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
3: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
2: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
3: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
2: Davvero?
3: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

0: What's the point?
1: Radio 3. Telesuona.

0: bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediat. Informati su mediat.ch.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown. Il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Nois e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party Ma che ne sanno i 2000. Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: è Radio 3, Telesuona.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026. Sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
0: Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: La colonna sonora perfetta è sempre, su Radio 3. Radio 3.
1: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Questa è Radio 3i,
1: Garage Maffei's non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffei's, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen. Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Fra una trentina di secondi sono le 9. Buongiorno.
5: Radio 3i Weekend presenta Little Italy. Little Italy.
4: Signore e signori, buongiorno, io sono la Marghe Zanata, assente per una manciata di settimane, 3 settimane più o meno, per un lungo viaggio in Sri Lanka. Sono tornata, sono emozionata quasi come la prima volta, perché quello della radio è un grande amore e devo dire che è come quando non rivedi il tuo fidanzato da tanto tempo. Ho pensato a come vestirmi, ho detto cavolo, con che canzone comincio questa mattina, cosa racconto, insomma sono strafelice di essere con voi in questa domenica mattina. È la prima volta che facciamo la domenica mattina insieme, tra l'altro. In caso non mi conosceste, io sono la Marghe Zanata, solitamente in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, scusatemi, adesso un momento di defiance, con il mio Maxolins, Maxi B, con Amici in Affitto. Poi abbiamo avuto un palinsesto un po' diverso durante quest'estate, dove ci siamo alternati un po' con vari speaker, soprattutto in sombrero con il nostro Michael, ed eccomi qua in solitaria. Mi hanno raccontato di queste 3 ore, perché appunto non avendole mai affrontate è la mia primissima volta, 3 ore rigorosamente dedicate 100% alla musica italiana. Faccio una piccola parentesi, intanto benvenuti, grazie per avermi scelta. In realtà non mi avete scelta perché non sapevate che ci sarei stata io, quindi mi dispiace in caso foste rimasti delusi. Un bacio a Chiaretta, perché è lei che vi accompagna in questa fascia, spero di non deluderla. Entro in punta di piedi e resto in punta di piedi. Il numero per interagire con noi di Radio 3, ma con me soprattutto, è sempre quello: 079 449 9537. Mi permetto di fare una piccolissima parentesi. Oggi sarebbe stato il compleanno di una delle mie migliori amiche, che è volata in cielo 3 anni fa. Lei era una grandissima fan di Adriano Celentano, lei era proprio innamorata persa, diceva che giusto amica, che giusto, che giusto. Quindi questa mattina ovviamente mi sono alzata pensando a lei, le ho dato il buongiorno come sempre, le ho fatto gli auguri di compleanno e mi sono detta cavolo, questa mattina metto mano al palinsesto, chiederò scusa a Valerio, perché Valerio insomma ci mette tanto impegno per scegliere la disposizione e l'alternanza delle canzoni all'interno del nostro palinsesto, e quindi ero pronta a metter mano. Mi affaccio e vedo che c'è già Adriano Celentano in apertura di queste 3 ore insieme con Il Tempo Se Ne Va. Quindi penso che sia stata lei ad anticiparmi, lo fa spesso, mi cambia le canzoni in macchina mentre sono distratta, a volte mi fa trovare degli oggetti inaspettati, un cuore, una piuma. C'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, io voglio crederci, quindi auguri Valli, buona domenica a tutti voi, pronti a stare insieme per 3 ore e cominciamo col grande amore di quella che è stata e rimarrà sempre una delle persone che amo di più al mondo, la mia Valli. Signore e signori, questa è Radio 3i. Io sono la Marghe Zanatta, siamo insieme rigorosamente live fino a mezzogiorno e per interagire 079 449 9537.

Celentano intona: le calze a rete hanno preso già il posto dei calzettoni. Solitamente funziona al contrario. Non so come sia a casa vostra, parlo per tutte le mie amiche, vi chiamo amiche, mi permetto di chiamarvi amiche, ormai è un anno che ci sentiamo tutte le mattine con le mie amiche all'ascolto. Perché succede così, no? Conosci un uomo o una donna, non indago su quelli che sono i gusti, e parti, ma vabbè, le mutandine devono essere sempre nuove e le calze devono essere impeccabili. Vabbè, insomma, lo sapete come funziona: trucco, parrucco, outfit. Bene, quando poi comunque il tempo passa e si viene a creare, per fortuna aggiungerei, quell'intimità, quella complicità, insomma un po' ci si lascia andare. All'inizio, quando conosci la persona che ti piace e ci sono le prime serate in cui condividete il materasso, condividete il letto, ecco, andate a dormire insieme. Cioè, io mi ricordo le prime sere, a volte ti viene da andare a letto anche truccata. Amore, che bella che sei a quel sapone, ma vero? Insomma, ci tieni a far bella figura. E il pigiama ovviamente è una roba super sexy. Mai ti verrebbe in mente di andare a letto come solitamente facevi, con il pantalone infilato nella calza, perché rigorosamente d'inverno vai con le calze per fare in modo che non si alzi. Ecco, quelle robe lì, aspettiamo del tempo, ma prima o poi arrivano. Quindi, più che dal calzettone alla calzarete, dalla calzarete si passa al calzettone. Detto ciò, Gianni, cambiami la base. Gianni ovviamente è il nostro regista virtuale ed è tornato per stare con me in queste tre ore. Signore e signori, in questa domenica mattina siamo io e voi, voi ed io. Non mi aspettavo così tanta partecipazione. Cavolo, che bello, siete veramente in tanti la domenica mattina, che meraviglia. Siamo insieme fino a mezzogiorno, appunto. Quindi 079 449 9537, un sacco di messaggi di gente che è volata in cielo. Un bacio particolare anche al fratello di Angela, che è volato in cielo Urca un mese fa. Ci tengo a dirvi, poi chiudo la parentesi, perché giustamente è domenica mattina. Ho cambiato l'approccio. Gianni, questa canzone non mi piace, non mi rende... Vabbè, tienimi questa. Ho cambiato il modo di vedere le cose quando le persone che amiamo si allontanano. Per anni ho sofferto come un cane e guardavo il vuoto che lascia, no? Chi amiamo e che non c'è più. In realtà poi sono riuscita, dopo aver letto tanti libri, può essere anche per il podcast che ho avuto per una serie di persone con le quali ho parlato, adesso guardo quello che di buono mi hanno lasciato e dico: cavolo, come sono stata fortunata a incontrare quella persona. Quindi tento, ovvio ragazzi, attenzione, fra il dire e il fare, altro che c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo l'oceano, però aiuta tanto vederla in quel modo, proprio ricordarsi quanto siamo fortunati ad aver avuto modo di passare una parte del nostro percorso con quella persona lì. Anche perché io sono convinta che comunque questo è proprio veramente un passaggio, puff, chissà cosa c'è dopo. Mentre ero in volo tornando dallo Sri Lanka, poi adesso se vi va ne parliamo, però io aspetto le vostre dediche, quindi non posso modificare, ragazzi, il palinsesto, perché altrimenti diventa un pasticcio. Ma se volete vi anticipo sempre un po' le canzoni che devono arrivare, o in generale comunque se avete voglia di fare delle dediche a anche audio, che a me piacciono tanto, vostra moglie, vostro marito, i vostri figli, le vostre sorelle, i cani, il gatto, fate vobis, perché la domenica è dedicata proprio a voi. Io sono una umile servitrice questa mattina. Ho visto un film che si chiama Eternity e mi ha fatto sperare che funzioni davvero così, che al di là ci sia una specie di sala d'attesa e che ci sia un counselor, che ognuno è affidato a un counselor diverso, che ti prende sotto braccio e ti aiuta a scegliere quella che dovrà essere la tua eternità per sempre. Puoi scegliere le Maldive, la montagna, la campagna e con chi passarlo. Una meraviglia, chissà se è veramente così. Nel frattempo questa rimane una domenica bestiale, come conferma lui, Fabio Concato.

Ciao! Siete su Radio 3, io sono la Marghi e vi accompagno rigorosamente live fino a mezzogiorno in queste tre ore dedicate alla musica italiana. Sapete, mi ha fatto un po' strano, io sapevo già da tempo che sarei dovuta venire oggi in onda, anche perché giustamente sono rientrata venerdì sera. Se non l'avessi saputo sarebbe stato oggettivamente abbastanza un problema, ma torniamo a noi. Cosa succede qua? Grazie Gianni. Mi sono detta, cavolo, tre ore solo di musica italiana, quindi vuol dire che la musica italiana è tornata. C'è stato un periodo in cui c'era questa voglia di musica straniera, c'era questa voglia di andare oltre il confine, no? Di esplorare, di assaporare nuovi sound, nuove idee, nuovi concept musicali. E in effetti devo dire che ultimamente, cioè, tipo, io fino a sei anni fa non guardavo neanche Sanremo, ecco, per dirvi. Poi ultimamente sono tornata ad apprezzare quello che è il sound autentico della nostra lingua, no? Mi ricordo che uno dei miei primi CD avevo proprio il cofanetto, amici, secondo me da 10 CD, vi ricordate quei cofanetti che erano grandi più della macchina? Cioè, ecco, quella roba lì di Battisti. Non ricordo neanche come mai lo comprai, perché in realtà a casa mia non si ascoltava tantissimo Battisti. Mia mamma è un'amante sfegatata dei Beatles. Però in qualche modo sono arrivata a Battisti e devo dire che è stato il mio primo grandissimo amore. Poi nel frattempo, soprattutto negli ultimi anni, ho stretto amicizia con Benedetta Mazzini, alla quale mando un bacio e che saluto. Ho ripreso ad ascoltarmi con super piacere dei grandi pezzi di Mina, ma trovatemi uno che non sia grande, ecco. E che salutiamo perché stanno qui, sono qui in Ticino, quindi è un grande onore. Allora sono andata ad informarmi un attimo e ho scoperto che negli ultimi anni la musica italiana non è mai stata così forte. Infatti avevo un po' quella percezione lì. Ne sento tanti di pezzi di musica italiana in radio ed è così. Pensate che i fruitori di musica ascoltano, almeno così mi riportano, in media quasi 22 ore di musica italiana, di canzoni italiane alla settimana, quindi sono circa 3 ore al giorno. Ora, se vi va, sapete che io sono la donna sondaggio e tanto mi diverto. Intanto fatemi capire se siete più da mood italiano o vi piace assaporare anche, siete più magari quelli che si piazzano un po' su di musica americana, un po' di musica inglese, o magari siete da musica coreana, Adesso tirano tanto, guardate i BTS piuttosto che... E soprattutto se vi va, ribadisco, ragazzi, vi sto leggendo, siete tantissimi, se dovessi modificare il palinsesto in base alle richieste musicali, Valerio mi staccherebbe un braccio, quindi adattiamo già quello che c'è, ma vi leggo se ci sono dediche audio o scritte, vi leggo e vi ascolto e vi mando in onda. Ma qual è il pezzo italiano che più vi rappresenta? Sapete che la musica trasmette ricordi, emozioni, e poi il profumo e la musica, lo dico sempre anche con Maxi, sono quelle macchine del tempo che in pochi istanti ti riportano in quella situazione lì. Ricordi come eri vestito, come eri pettinato, come eri truccato nel caso di noi donne, magari anche di voi uomini. Insomma, ricordi tutto, ricordi ogni singola emozione. Quindi, quella canzone che più vi ha segnato, se vi va di raccontarci anche il perché, 079-449-9537. Nel frattempo arriva Tiziano Ferro. Non è solo, è ben accompagnato da Carmen Consoli con Il Conforto, perché in effetti è un po' ciò di cui abbiamo bisogno la domenica mattina, soprattutto se ci alziamo un po' con quella nostalgia canaglia. E allora ci facciamo un bel caffè e mentre giriamo il nostro cucchiaino ci pensiamo, un po' di conforto ci vuole sempre.

0: Ciao Marche, buona domenica e buona domenica a tutti. Ieri ho sentito un'intervista ad Edoardo, uno dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans Montana, e nell'intervista diceva il tempo e le notti erano interminabili. Lui ha fatto 7 mesi in ospedale e adesso è tornato a casa. Vorrei dedicare la prossima canzone a lui e a tutte le persone che in questo momento sono in un letto di ospedale o non sono al massimo della loro salute. Buona domenica.
1: Che bel messaggio, Davide, grazie. Purtroppo vi chiedo scusa, devo andare in pubblicità, quindi non dedichiamo la pubblicità ovviamente, ma rientrando arriva Coez con la tua canzone.
2: Questa è Radio 3. Yeah. Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
3: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
4: dal vostro partner Toyota del Luganese.
5: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
6: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.

La tua canzone Coez qui su Radio 3, in realtà la vostra canzone, perché queste sono le canzoni dedicate a voi in questa domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno con me, la Marghe, e ovviamente le vostre condivisioni, i vostri pensieri, anche un po' le vostre confessioni, insomma, non trovate che sia molto intimo condividere anche i gusti musicali? Avevo letto un sondaggio tanto tempo fa riguardante il fatto di mostrare a una persona la propria classifica con le canzoni preferite di Spotify, esempio, no? E ne parlavo con la mia amica Ivana e lei diceva: io non faccio vedere facilmente a un ragazzo col quale esco la musica che ascolto. Faccio: perché, scusa? Ma perché una cosa talmente intima rivela talmente tanto di te. E mi ricordo che questa affermazione mi ha spiazzata. E in effetti, se ci pensate, è vero. Cioè, la musica che ascoltiamo racconta veramente tanto di noi. E quindi vi ringrazio per essere qua e per comunque aprirvi e raccontarvi. Mi rendo conto che si è creata una community, però ero abituata a farlo dal lunedì al venerdì col mio maxi ad Amici in Affitto. Questa non è la mia fascia, anzi ringrazio ancora Chiaretta, le do un bacione, le auguro buone vacanze. Io sono entrata veramente in punta di piedi, rincuoro tutti, da Mauro a tutti gli altri che hanno scritto. Chiaretta non è andata via, torna, cioè, io, state tranquilli, io non rimango per sempre qui. Soprattutto vi preoccupate per la musica popolare torna, e come, anche perché è veramente il segno distintivo, è uno tra i segni distintivi di questa emissione radiofonica, e ne andiamo veramente orgogliosi. Un abbraccio ad Emma, che oggi fa 11 anni, da suo zio, penso, Armindo, penso che sia anche lo zio. Se vi va di dirmi anche da dove scrivete, mi fa un sacco piacere, perché almeno capisco un attimo dove andiamo a parare con le nostre frequenze, mi caso. Come ho ribadito prima, faccio fatica a stare dietro le richieste musicali, amici, perché altrimenti dovrei veramente cambiare tutto, siete veramente tanti. Ma a chi mi aveva chiesto Cremonini, Sami, dice: io non ho più tempo, la voglio dedicarla a mio super marito Lalo, dalla sua fata che lo adora e lo sposerebbe ancora mille volte. Amore, che belli che siete la domenica mattina. Poi aspettate che provo a leggervi tutti. Un abbraccio grande, tutte le canzoni sono belle e hanno sempre un significato. A me piace Gianna Nannini e Roberto Vicchioni. Poi ho beccato fra i tanti messaggi una super sorcina. Aspettate, se bruciasse la città, una mia cara amica che è appena scappata dalla Francia. Quante storie che si nascondono dietro ogni testo, dietro ogni pezzo scelto. È incredibile, è veramente una macchina del tempo, lo dico sempre. Profumi e musica. Come sta? Sono là, aspettate, queste no, sono confessioni personali, non è il caso. Ti dedico il silenzio di Ultimo, mi ricorda? Ah, perché vi ho chiesto, Sami, vi ho chiesto se c'è una canzone particolare che in realtà scegliereste, chi vi rappresenta o che ha segnato un momento talmente importante della vostra vita che a questo punto dice: sapete che c'è, condividiamolo. Eccolo qua, allora. Mi ricordo un periodo no, Gianni, però questa canzone qua non c'entra niente, piuttosto non mettiamo la base, vai così. Mi ricordo un periodo molto triste della mia vita nel 2018, e questa canzone, insieme a molte altre di Ultimo come Pianeti, mi ha dato molto sostegno e conforto. Le ascoltavo mentre tornavo a casa la sera dopo una giornata di studio all'università, con l'iPod e le cuffie. Oddio l'iPod, ragazzi, che tuffo nel passato. Mi ricordo benissimo la sensazione delle strade, le luci, le macchine, le persone, l'aria fredda che vedevo e che sentivo camminando in città verso casa.

Rosso, Edoardo Bennato con A Ferrara una stella qui a Radio 3. Continuo a leggervi allo 079 449 9537. Un bacio enorme a Claudio che dice: che bello rivederti e risentirti, amori. La mia canzone è Incancellabile di Laura Pausini, canzone mia e di Davide. Ogni volta che l'ascolto mi ricorda momenti con lui. Una piccola riflessione fatta insieme. Scusatemi, sto cercando una base che mi convinca un po' di più, perché le altre sono un po' troppo frufru. Però vabbè, insomma, facciamocela andare bene. Datemi la frufru e fa niente. Dai, via Gianni. Va bene. Stavo riflettendo sulla questione di quella, siccome ieri ho letto un articolo sapendo che avrei passato queste 3 ore insieme a voi solo di musica italiana, mi sono informata un attimo, no, su quella che è la fruizione della musica italiana nell'ultimo periodo e altre curiosità, no? In effetti pare che il grande amore, il primo grande amore, poi nel frattempo saranno arrivati anche mariti, mogli, ex mariti, ex mogli, nuovi mariti, nuove mogli, ma il primissimo grande amore, quello che quando i vostri occhi si sono incrociati e si sono guardati e hanno detto: oh mio Dio, ecco, quella roba lì solitamente è legato a una canzone italiana, così dicono. Allora mi sono messa a riflettere, ho detto: aspetta un attimo, cavolo, in effetti sì. Prima di Stefano, che con Maxi chiamiamo Magnum PI, io ho avuto un grande amore, il primo grande amore, prima convivenza, prima volta in cui pensavo che mi sarei che a 30 anni avrei avuto una casa, un marito, almeno 3 figli e 20 cani. Qualcosa non è andato esattamente così. Adesso siamo grandi amici, Mauri, gli mando un bacio. E la nostra canzone, mi ricordo che è Amore disperato di Nada. E ancora adesso che sono passati veramente 14 anni, ogni volta che passa in onda, che la sento, anche se sono in una fase distratta, sorrido. Sorrido perché ovviamente non c'è più quell'amore che ci lega, è viva, c'è un grande affetto. Però è sempre quella roba lì, è proprio vero che risveglia immediatamente sensazioni, emozioni e ti riporta all'istante in quella volta che è successo tutto. A chi ci scrive: ragazzi, avevo 14 anni e mi sono innamorata di un ragazzo di 18. Dopo 5 anni ci siamo messi insieme e mi ha regalato una cassetta registrata da lui di Renato Zero. L'abbiamo consumata, Marghe, e Renato è entrato nel mio cuore. Dopo 2 anni ci siamo lasciati, ho perso la cassetta. Scusatemi, parentesi, perché che ne sanno i 2000? Noi ci dichiaravamo amore proprio così. Noi ci facevamo le cassette. Quella era altro che dire ti amo. Ci sbattevamo, aspettavamo che andasse in onda quel pezzo e che lo speaker non ci parlasse sopra, perché altrimenti ce l'avrebbe rovinato e dovevamo fare la compilation delle canzoni che ci legavano. Ah, che bello. Allora, però questo è un momento triste. Dopo 2 anni ci siamo lasciati, ho perso la cassetta. Dopo 15 anni, Marghe, ci siamo ritrovati. E mentre traslocavamo per andare a convivere, oddio, aspetta, ho ritrovato quella cassetta. In tutti i 15 anni lontani ho sempre ascoltato Renato per sentirlo più vicino a me. Inutile dirti che la colonna sonora della nostra vita è diventata i migliori anni della nostra vita. A breve festeggeremo 11 anni di matrimonio. È una delle tante cose che ho capito, ed è che la vita è incredibilmente imprevedibile e meravigliosa. Wow, ragazzi, ho la pelle d'oca e le lacrime agli occhi. Ma che bello farla domenica in onda 3, posso dirvi.

0: Un saluto a Paolo Meniguzzi, che è anche un caro amico. Ci siamo fatti delle belle serate, delle belle risate insieme. Ascoltate amici, io devo andare un salto in musica, perché come dico sempre con Maxi, altrimenti questa baracca chi la manda avanti? Ma prima un saluto speciale anche a Virginia che ci sta ascoltando, siete veramente tanti. Un abbraccio a Nadia e a sua sorella Sandra, lei sa, quindi un bacio in cielo. Ascoltate, mi rendo conto dalla quantità di messaggi che arrivano che ci sono tanti sorci all'ascolto di Radio 3i, quindi chi sono io a sto punto per non mettere almeno una canzone di Renato Zero? Però devo andare in pubblicità. Se stringete i denti, datemi tempo, veramente pochi istanti, e torniamo con lui, il nostro Renato.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldredio, via San Gottardo 28.
8: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

Sentite, io ammetto, faccio outing su Radio 3, non sono mai stata una fan sfegatata di Renato Zero, ma nel senso non è esattamente il mio genere musicale. Sapete che mi piace la Radio Verità e quindi ci raccontiamo tutto, ma mi piace molto lui come personaggio, quindi mi è simpatico, lo trovo uno super giusto, ma lo trovo super giusto anche e soprattutto per quella che è stata la scelta del suo nome. Vabbè, ai sorcini non devo aggiungere nulla, immagino, ma mi sono sempre domandata, tempo fa vi dicevo, chissà perché è Renato Zero, sicuramente Zero non è il suo cognome. Zero, cioè il tutto è nato da un insulto. Ho chiesto conferma a ChatGPT perché ho detto aspetta, mi ricordavo questa cosa ed è tutto vero, il suo cognome è Fiacchini. Quando era iper giovane e si esibiva nei locali, ovviamente immaginatevi i localacci romani, quindi lui che arrivava con questi abiti eccentrici, questo trucco iper vistoso, la gente che non la tocca pienissimo di solito urlava quando andava bene sei uno zero, e invece di prendersela, invece di fare il permaloso di turno, ha detto sai che c'è, io me lo metto come cognome Renato Zero. E guardate che bene che gli ha portato. Beh, poi bene gli ha portato, c'è un grande talento dietro a quella persona, quindi in realtà non è solo il cognome. Però mi ricordo che ai tempi quando me lo raccontarono, ho cercato conferma perché sapete che la memoria è un po' la mia è un po' ballerina, ho proprio pensato, cavolo che giusto però. Non vorrei sbagliarmi, ma ai tempi forse anche Ultimo aveva scelto il suo nome proprio per quel motivo, no? Però ecco, qui rischio di dire boiate, quindi mi fermo. A chi dice, quando sapete che sto leggendo comunque anche le vostre dichiarazioni, forse dovrei leggere anche la pubblicità perché sono in ritardo. Vabbè, dopo continuiamo a chiacchierare ragazzi, perché mi rendo conto che sono un filino in ritardino. Facciamo così, se vi va, un mood decisamente estivo. Dai, forza! Oh! E che t'hanno fatto i Righeira? L'estate sta finendo. Beh no, fermi un attimo ragazzi, siamo a malapena quasi a fine luglio. Cioè, fatecela godere un attimo.

Ci tengo a ribadire, no, non ancora, dai. Oggi che giorno è, scusatemi? Vabbè, giusto, il 26 luglio. Dai, cavolo, abbiamo ancora un sacco di tempo da godere. E poi noi siamo i fortunati che comunque vivono in Ticino. E qui, appena c'è un po' di sole, abbiamo tanti di quei posti dei quali godere, che siamo un po' in vacanza tutti i giorni pur andando al lavoro. Che sia nelle ore prima di andare in ufficio, nelle ore dopo, abbiamo veramente una fortuna incredibile. Sentite amici, io faccio un attimo il punto della situazione per chi si fosse appena collegato. Ciao, io sono la Marghe. Solitamente in onda dal lunedì al venerdì con il mio maxi B con Amici in Affitto, dalle 7 alle 10, è in via del tutto eccezionale in questa domenica mattina live fino a mezzogiorno, e non è un caso che continuate a sentire musica italiana, è proprio così, 3 ore da godere insieme di sola, meravigliosa, autentica musica italiana. Se state con me, ci ascoltiamo anche Un amore da favola della mitica Giorgia e andiamo a fare al segnale orario un po' un aggiornamento non solo di quello che è il programma, quindi un bacio a Chiaretta che tornerà prestissimo, io sono qua in punta di piedi, non voglio sostituire nessuno per carità divina, e quindi musica popolare tornerà, voglio rincuorare tutti, ma voglio rincuorarvi anche dal punto di vista del traffico e del meteo. Mi è parso di intravedere un incidente, amici, alla Mappo Morettina. In entrambe le direzioni chiusa la Mappo. Chi di voi fosse in strada in quella zona mi aggiorna per favore, che almeno condividiamo l'info con il resto della family. Il numero tanto è sempre quello: 079 449 9537. Ok? Quindi in caso di insomma, come dico sempre, i veri occhi di falco sull'asfalto siete voi, quindi chi meglio di voi sulle quattro ruote può aggiornarci e farci capire un attimo che china stia prendendo il tutto. Nel frattempo, qui a Radio 3i, ovviamente, noi puntiamo ad alzare il volume e a goderci lei, Giorgia.

0: cosa fai in diretta domenica mattina. Ma non siete tornati ieri? Cioè, voglio sapere il fuso orario.
1: Allora amici, diciamo che vabbè, ognuno calcola quando tornare. Sarei potuto tornare anche un filino prima per riadattarmi alla vita normale. Sapevo di dover andare in onda comunque domenica mattina, ma eccoci qua. Sapete che la vita va presa così, in fretta e furia, senza pensarci troppo.
2: Questa è Radio 3 delle suore. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: È passato un minuto dalle ore 10.
2: L'infotraffico.
1: Per quel che concerne i canali ufficiali, gli aggiornamenti, gli ultimi sono: a 13 la galleria Mappo Morettina, quindi aeroporto di Locarno, Ascona in entrambe le direzioni. La Mappo è chiusa, come vi accennavo precedentemente. Non ho altro da aggiungervi, spero, confido insomma nei vostri messaggi allo 079 449 9537.
2: Previsioni del tempo.
1: Per quel che concerne invece la meteo, fatemi dare un'occhiata perché sono entrata che ancora il tempo mi era uggioso, ma spero, confido nel fatto che possa prendere una china migliore. Dicono che fino a metà pomeriggio nuvolosità ben presente e solo qualche schiarita, rovesci isolati sempre possibili, soprattutto al mattino presto che ormai è andato, e poi di nuovo nella prima parte del pomeriggio.

0: Sì, ma avete visto la caduta che ha fatto Noemi qualche giorno fa? Mi sembra che fosse domenica scorsa. Io sono rimasta spiazzata. Allora Gianni, dammi per favore la base giusta. Allora, cosa accade? Ovviamente, purtroppo, quando succede una cosa del genere, quando accadono cose sul palco, in quelli che sono i giorni nostri adesso, il tutto diventa virale sui social, che sia su TikTok, che sia su Instagram, e quindi in un nanosecondo la notizia è arrivata nelle mani di tutti, me compresa, che ero dall'altra parte del mondo perché ero in Sri Lanka. Vedo Noemi, che poveretta, aveva appena terminato di cantare Briciole, canzone che tra l'altro adoro, e si è avvicinata a bordo del palco per salutare il pubblico. Lei è sempre molto carina. Il bordo del palco era comunque, sapete, era sera, si vedeva meno e meno illuminato rispetto a quello che è il palcoscenico. Poveretta, ha fatto un passo di troppo, ma ha fatto un volo. Io ora non so quanto fosse alto il tutto e che botta abbia preso, però visto che ha rilasciato di dichiarazioni dall'ospedale, poi lei giustissima dicendo sto bene, insomma, passa tutto abbastanza in fretta, non si è proprio accorta del vuoto, che poi verrebbe da fare la battuta vuoto a perdere, scusatemi la canzone, tu sei accorta del vuoto ed è caduta giù come un sacco di salame. Oh ragazzi, dai, ridendo e scherzando, purtroppo vedere cadere qualcuno strappa sempre una risata. Non ho mai capito come mai succeda questa roba, ma a tutti noi è capitato di fare uno scivolone dove dici ti prego dimmi che non mi ha visto nessuno, ti prego, ti prego, ti prego. Sono quelle robe. Io ho fatto uno di quei voli, cos'era? Boh, forse qualche anno fa. A me piace mettere queste gonnellone lunghe, lunghe, lunghe, che poi sono difficili da trovare per me perché sono alta 1,83. Ho preso dentro scendendo gli scalini, perché poi, ragazzi, le scale sono quella chiocciola, non parliamone. Quando hai la gonna un po' lunga che prendi dentro sotto a piede, cioè, ragazzi, la morte è dietro l'angolo, eh. Una caduta, ma una caduta. Mi ricordo che sono rimasta poi seduta per un tot con tutti che ti vengono intorno, tutto ok. Ragazzi, fatta niente, non facciamo un melodramma, come direbbe la buona Angelina Mango. Dove se non qui su Radio 3?
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fa?

di Loredana Bertè traslocando. Ascoltate qui su tra i, scusatemi, mi sembrava strano che si stesse abbassando, in realtà si stava abbassando veramente la canzone, pensavo di avere un problema alle cuffie. La dedico a tutte quelle persone che stanno affrontando un trasloco in questo momento, perché qui si ride e si scherza, ma spesso e volentieri è proprio in questi momenti che uno dice ne approfitto durante l'estate, è un bello sbattimento, perché oggi ci va anche bene che c'è freschino, ma coi giorni di canicola, soprattutto chi decide di fare da sé, e che sapete che chi fa da sé fa per tre, e non si affida a un'impresa, a una società, fa da solo. Ne ho fatti tanti traslochi nella vita, quindi so bene. Allora, abbiamo aperto queste tre ore insieme, perché io sono la Marghe e sono in fase sostitutiva della nostra Chiaretta, ma solo ed esclusivamente per questa domenica. La super Chiaretta, scusatemi, la super Chiaretta torna a brevissimo con la sua musica popolare, ma parlavamo di quelli che sono stati anche i nostri primi CD, i primi cofanetti che ci hanno accompagnato nei nostri lunghi viaggi in macchina, che alla fine poi toglievamo dalla custodia originale e mettevamo in quei contenitori, vi ricordate, con tutti i taschini, quindi giravamo con una specie di plico pieno zeppo di una cinquantina, sessantina di CD, tutti scritti a mano sopra, con vari font diversi, pennarelli di colori improbabili. Il mio primo cofanetto è stato proprio suo, Lucio Battisti. Vi faccio ascoltare la canzone del sole, penso che sia un penso, togliete pure penso, è un vero e proprio capolavoro, e se vi va, qui a Trei ce lo ascoltiamo insieme cantando a squarciagola. E allora, giù i pensieri e assolutamente sul volume.

0: ancora tu. Qui.
1: Quanti ricordi che sono apparsi con la canzone di Lucio Battisti, la canzone del sole. Vado un salto in pubblicità, torno perché dobbiamo parlare del ritorno del Walkman. Notizia letta mentre ero in Sri Lanka, mi sono gasata a manetta, ho detto beh, ne parliamo insieme subito dopo pubblicità e subito dopo gli 883 con Bella Vera.
2: Questa è Radio 3, Telesuona. Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
4: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Gli 883 hanno fatto parte della colonna sonora del mio viaggio in Sri Lanka delle ultime 3 settimane. Che meraviglia. Non ho ancora visto la serie che è su... Non è su Netflix e non è su Prime, perché altrimenti l'avrei vista. Devo assolutamente recuperarla, ne ho sentito parlare molto bene. Per quel che concerne cose successe nelle ultime 3 settimane o poco più, beh ragazzi, ragazze, è uscita la notizia legata a un possibile ritorno del Walkman, cosa che ovviamente mi ha fatto gasare all'ennesima potenza, perché Sony in realtà ha risposto dicendo: ragazzi, ma guardate che noi non abbiamo mai smesso di produrre Walkman, ovviamente in una forma più moderna, non, perché dicevo, scusatemi, ma qualcuno produce ancora musica cassette? Cassette musicali, non ci credo. Ovviamente fatta in una versione digitale, ma il Walkman a quanto pare per i più appassionati c'è ancora. Ci sono delle indiscrezioni, le ultimissime sarebbero legate al nuovo prodotto, quindi un Walkman NWZX900, quindi un lettore musicale dedicato con prestazioni superiori rispetto a quello della generazione precedente, ovviamente. Il debutto pare che sia atteso fra fine 2026, quindi di quest'annata, e primi mesi del 2027, chissà mai che non venga ad uscire proprio nel periodo del mio compleanno a febbraio e me lo prendo e me lo regalo. Fa strano pensare a una fruizione musicale di quel tipo, cioè tornare a un approccio più lento. È diventato tutto molto fast food, quindi mangiamo in fretta, dedichiamo meno tempo a quello che è l'attenzione alle persone, al tempo per noi quando mangiamo. Vediamo i video in maniera quasi talmente frettolosa che ingurgitiamo le informazioni facendo zapping su Instagram, su TikTok. Lo vedo soprattutto nelle generazioni nuove, una soglia dell'attenzione veramente pari a quella che forse avevo io al liceo, quindi ecco perché mi ritrovavo a studiare il triplo a casa, perché io avevo una concentrazione veramente tremenda. Detto questo, che torni Walkman o no, ci sono pezzi che vanno presi, ascoltati a volume massimo, senza pensare più a niente. E secondo me questa di Vasco Rossi è una di quelle. Ciao!
1: A meno che non sia davvero, chissà, solo a te.

0: Uno dei miei pezzi preferiti in assoluto del mitico Vasco Rossi Rewind, assaporato qui sulle frequenze di Radio 3. Siamo insieme fino a mezzogiorno. Ciao, io sono la Marghe, in sostituzione, sottolineo, in sostituzione della mitica Chiaretta, con musica popolare che ovviamente tornerà. Stavamo parlando di un possibile ritorno, quello del Walkman. Arrivano vari commenti.
1: Sì, esiste, però sono prodotti che vanno col Bluetooth o col Wi-Fi, non hanno senso.
0: E quello che ho pensato anch'io è un voler tornare alle origini, un voler fare un tuffo nel passato, ma in realtà sapendo che qualcosa deve cambiare, e quindi quel sapore autentico viene a mancare. Non vengono a mancare le note del mitico Pino Daniele, Un bacio al cielo, con Oscar Raffone. Noi continuiamo in diretta insieme. Ah, tra l'altro ci tengo a dirvi che abbiamo anche dei super regali da fare, visto che siamo qui, siamo tranquilli, sorseggiando un caffè. Che facciamo? Giochiamo? Ce la portiamo a casa la borsa mare? Io direi proprio di sì.

0: estate di Radio 3i.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

0: Parapetti, ringhiere e cancelli. Prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli. Sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva.
2: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
3: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Nois e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party Ma che ne sanno i 2000. Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.

se ve l'ho mai raccontato, ma il claim, se così si può definire, di Capoverde è no stress. Quindi se mai dovesse capitarvi di fare un giro da quelle parti, meraviglioso, io ci tornerei immediatamente. Poi dipende anche da che parte andate, la mia era un po' sale, era un po' brulla, definiamola così, ma meraviglioso, meraviglioso, tornerei all'istante. E voi, vi capiterà di vedere la scritta no stress ovunque, su t-shirt, felpe, bandiere, chi più ne ha più ne metta, e si vedono in giro questi piccoli bambini con queste magliette col numero un po' come la maglia da calcio con scritto no stress, che fa veramente sorridere, ecco, perché che stress hanno i bambini, veramente parati. Quando vi capiterà, magari vi verrò in mente, o magari ci siete anche già stati, quindi nulla di nuovo al fronte. Un bacio a tutti, siete tantissimi questa mattina, la Peppa, Sandro,

Uff, veramente tanti, mi sarei dovuta segnare tutti i nomi. Ciao Maria, ciao a tutti. Allora, ve l'ho accennato prima e non stavo scherzando. Ho realizzato che anche se è domenica, quindi non è il mio solito programma col mio maxi, abbiamo dei premi. Cioè, voi non avete mollato, grazie a Dio, anzi grazie veramente per seguirci sempre a Radio 3, e sapete che ci piace regalare dal costume, abbiamo fatto le figurine, il cappellino, abbiamo avuto veramente di tutto. Fra i tanti regali che ci sono in palio, griffati Radio 3, c'è, e non lo dico scherzando, una meravigliosa tela, borsa, perché dico tela? Borsa mare. Non l'ho qui tra le mie mani perché altrimenti ve la sfoggerei con grandissimo orgoglio. Chiedete alla nostra Federica Volo, che io chiamo Fichi, amichevolmente, amo quella ragazza, che vi accompagna tutte le mattine qui, sabato mattina, a 3i. Quando un giorno la stavo promuovendo in onda dicendo cavolo spero tanto che me ne arrivi una, e lei ha detto mettiti in coda bella, perché devo dirvi che è una borsa mare bellissima, enorme, dentro ci stanno altro che un telomare, anche due o tre, se avete una famiglia, veramente un passepartout incredibile, un salvavita, nel senso di salvavita, un salvavacanze estivo, ecco. Quindi io ho pensato e ripensato a cosa avrei potuto fare come gioco per farvi vincere questa borsa, e poi mi sono detta, sai che c'è? Questa è una borsa della quale qualcuno deve avere veramente bisogno, va proprio guadagnata, perché non è bella, è bellissima. E in questi momenti io col mio Maxwell insolitamente lancio il mio pezzo. Sì! È la borsa mare dell'anno. E ce l'abbiamo solo noi. Quindi se te la vuoi guadagnare e dici cavolo ma Marghi io me la merito quella borsa, me la merito, di un blu elegante, quasi un blu Armani, no guardate, credetemi, bella, bella, bella. Che fai? Non ci provi? Allora facciamo così, io vorrei note audio e o messaggi scritti, fate i vobis, non posso mica obbligarvi a fare delle note audio, dove mi giustificate il fatto di ricevere a casa vostra quella borsa meravigliosa. E pompatemela giù, che sapete che tanto con me si vince facile. Guarda Marghi, in realtà ho 114 figli, la mia vita è pesante, insomma, finalmente le vacanze, io mi merito quella borsa. O magari siete single, e volete mettere dentro tutte, che ne so, le infradito, piuttosto che tutti i teli dei vari fidanzati che accumulerete durante quest'estate, io non lo so, ma lo voglio sapere. Indi per cui allo 079-449-9537 ditemi perché vi meritate quella borsa mare, perché quella borsa mare deve essere vostra. Io adesso vi leggo tutti i belli e brutti, qualcuno lo ascoltiamo, vi dico anche che il fortunato o la fortunata, perché raga unisex non facciamo distinzione, beh verrà chiamato, quindi dovete anche avere voglia di venire in onda con me. E secondo me Gianluca Grignani in questo momento, mazza quanti messaggi che stanno arrivando, ve l'ha venduta bene, ma ve lo giuro quella borsa mare è pazzesca. Sono

Amici, mi sono tirata la zappa sui piedi da sola perché io non vedevo una quantità di WhatsApp così importante da penso, non lo so, veramente da tanto tempo. Vi ho chiesto di mandarmi un messaggio audio barra scritto, scegliete voi, ci mancherebbe altro, per farmi capire perché voi dobbiate meritarvi la borsa mare griffata a Radio Torino, perché è veramente bella, non lo dico perché ogni scarafone è bella mamma soia, perché sono borse nostre, ma è veramente pazzesca e vi dico solo che è talmente bella e di buona qualità che a noi speaker non l'hanno data, per farvi capire che ce la stiamo contendendo. Detto ciò, vi sparo giusto uno, adesso la prossima ora sarà dedicata almeno qualche intervento a leggere alcuni dei vostri messaggi. A questo punto poi me ne sciacquo le mani, vado a chiamare qualcuno di là negli uffici, perché dico di puntare il dito fra i the best e scegliere, perché siete veramente tanti, troppi. Ma qualcuno mi scrive, non vi chiedo, scusatemi, mi viene da ridere, ho riso tanto fuori onda. Allora, non vi chiedo di regalarmi una borsa mare, vi chiedo di regalarmi la storia che racconterò ogni volta che qualcuno mi chiederà: che bella borsa, dove l'hai presa? E io potrò rispondere: l'ho vinta grazie alla radio più bella di tutte. Cioè, raga, vi state proprio superando, eh? Siete proprio gente di mare.

0: La gente di mare va sfoggiando con orgoglio la borsa mare di Radio 3. Scusatemi, ce l'avevo lì. Ragazzi, mi state mandando tanti, ma tanti, ma tanti di quei messaggi. Non cercate di corrompermi coi bambini, però, eh.
1: Ma c'è mare che ecco. Ti regali la borsa. Un bacio da Elia.
2: Ciao Marghe.
0: Ciao amore.
2: Sono Giusy da Locarno.
0: Buongiorno Giusy.
2: E la borsa me la merito perché sì. Io vi ascolto tutti i giorni e vorrei portarvi con me anche quando non sono a casa,
0: sì.
2: In vacanza e dappertutto, per tenermi sempre compagnia così come fate ogni giorno. Mi piacerebbe veramente tanto, oh, anche amore. Perché non ho mai vinto niente. Un abbraccio grande e un grande bacio.

0: L'estate di Radio 3i. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: È passato un minuto dalle ore 11.
0: L'infotraffico.
3: Ah, urca amici, qua mettiamoci comodi perché purtroppo le informazioni sono parecchie. Ricordatevi che come sempre accolgo super volentieri i vostri aggiornamenti, quindi veri occhi di falco sull'asfalto, come dico sempre, siete voi. Fatemi sapere allo 079 449 9537 in modo da poter divulgare l'info al resto della family. Allora, a Due Chiasso direzione San Gottardo verso Airolo, quindi chiuso raccordo autostradale in entrata. Riazzino direzione Cadenazzo fra A13, rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, traffico fortemente rallentato come avevamo già anticipato precedentemente. A Due San Gottardo direzione Chiasso fra Chiasso e la frontiera di Chiasso Brugeda, colonna, traffico congestionato ragazzi fino ad almeno 15 minuti, quindi almeno potete fare i vostri calcoli per le commissioni che dovete portare avanti in questa domenica. A Due Chiasso direzione San Gottardo fra Quinto e l'area di dosaggio Airolo, traffico bloccato per ben 3 km, quindi si prevedono ritardi almeno fino a una mezz'oretta, quindi 30 minuti. Ultima ma non meno importante come informazione, a Due San Gottardo direzione Chiasso, la galleria Monte Ceneri, come anticipato precedentemente, presenta problemi di traffico, quindi per un veicolo in avaria, corsia di destra chiusa, quindi l'informazione è stata modificata rispetto a un'oretta fa dove avevamo meno informazioni a riguardo. Come sempre vi ricordo che in caso aveste aggiornamenti, noi siamo qua per voi. 079 449 9537.

0: Ciao Marghe, buona domenica, mi metto in fila anch'io per la borsa. Ciao ciao, bye bye, bye bye, bye bye.
1: E tu, quanto pensi di poterti meritare la borsa mare griffata Radio 3i? Sto leggendo di quei messaggi, amici, che voi non potete capire. State cercando di corrompermi? Ci state riuscendo? Se avessi più borse le darei a tutte e a tutti. Però, amore, io oggi posso darne una, quindi vado avanti a leggervi e poi ribadisco, vado a prendere qualcuno negli uffici e faccio scegliere a loro, perché per me è diventato impossibile. Ciao Giovanni, un abbraccio a te che ti sei candidato per la borsa. A chi scrive Marghe? Perché ho detto, ditemi perché vi meritate la borsa mare. Semplicemente perché è l'unico gadget della radio che mi manca. Io vi amo, vi amo. Voglio la borsa mare, Marghe, per andare in vacanza con i miei figli, perché fanno tutto per me. Poi, io mi merito quella borsa mare per andare in Sicilia a sfoggiare Radio 3i. Tiz scrive, perché almeno quando siamo in spiaggia lontani possiamo pensare a te e vincere la nostalgia. Raga, non si fa così, non si fa. Maxi lo sa bene, io mi faccio corrompere con una facilità estrema, basta un complimento, mi avete presa. Ci metterei dentro tutti i miei sogni. No vabbè, Cri, mi fai volare. Qua c'è anche della poesia, fermi, fatemi note audio, vai Gianni, vai senza pietà, non abbiamo preascoltato, speriamo vada bene. Cos'era? Ah, era un audio. Beh, vai con l'altro, vai, vai, vai.
2: Ciao Marghe.
1: Buongiorno.
2: Ascolta, io sono nonna di 4 nipotini.
1: Sì.
2: E ho bisogno di quella borsa mare per portarli in piscina o in spiaggia. Perché loro, poverini, sono sempre in casa e appunto ho bisogno di portarli fuori e mi serve quella borsa mare a tutti i costi, visto che dici che è così bella, capiente e quant'altro.
1: Sì.
2: Ti auguro una buona giornata e una fantastica domenica. Ciao.
1: Ciao tesoro, ciao. Sì, allora, ve l'ho detto e non sto scherzando, è veramente capiente, cioè, e mi rendo conto che possa servire di più a una nonna, come in questo caso, con 4 nipoti. Vado avanti, fermi. Allora, fermi, vai, vai Gianni.
3: Ciao Marghe,
1: ciao,
3: mi
1: amore.
3: Merito sicuramente la borsa, perché tutti ora stanno andando in vacanze, che parte, che torna. E io andrò solo che a ottobre,
1: no.
3: Quindi dai, come premio di consolazione me la merito.
1: Amore, ragazzi, scrive Nacco, per farvi tanta pubblicità nell'Alta Valle di Blenio, saluti Alberto. Ah, scusami, ho letto Nacco che era il tuo nome su WhatsApp, perdonami. Saluti Alberto. Poi, ragazzi, io devo assolutamente avere quella borsa perché viaggio tanto e devo portare in tutto il mondo la voce di Radio 3i, che è una radio meravigliosa. No raga, io come faccio adesso? Ciao Marghe, merito la borsa perché è da tanto, troppissimo che non vado più al mare, lago, fiume, insomma non so più di cosa sia fatta la spensieratezza. Poi Marghe, la vogliamo per portarla con noi in Australia e se è grande abbastanza ci mettiamo il nipotino appena nato, il nostro cangurino, amori. Ciao ciao ciao Marghe, potrò portare al Lido in passeggiata i miei due gatti con tutto l'occorrente, grazie Carol da Stabio. La merito perché sono simpatica come te, ma insomma questa roba è un po' opinabile. Allora, musica maestro, vai di Nina Zilli. Continuiamo a leggervi e ascoltarvi e poi ragazzi, entro le 11:30 una decisione va presa, quindi vado a smuovere le persone negli uffici, che è giunta l'ora.

0: Scusatemi ragazzi, ma qui sta esplodendo letteralmente il nostro WhatsApp allo 079-449-9537 perché siete tutti lì che tentate di accaparrarvi la borsa mare più ambita, perché nei negozi mica la vendono, troppo facile. Perché puntare a una Vuitton, dico io, quando c'è la borsa mare super mega iper capiente griffata Radio 3? No, e ho avuto una pessima idea, cioè di chiedervi come mai voi vi meritiate quella borsa. Detto così poi vi faccio vincere in base, però ragazzi io veramente la darei a tutti e a tutte la borsa, meglio sottolineare. Allora Gianni, vai, note audio, fai quello che devi fare, tanto qui ormai comandi tu, vai.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao tesoro.
1: Visto che io sono qua vicina, che sto passando sotto la vostra radio, buttamela giù dalla finestra, così nessuno ha più da ridire. Ciao.
0: Ciao, scusatemi nel frattempo, adesso ridendo e scherzando, ma fatemi diventare seria un secondo. La mappo morettina aperta, punto di domanda. Ragazzi, ho poche informazioni a riguardo, fatemi fare un attimo un refresh veloce, qui non ci sono informazioni, scusatemi un attimo, rapido e indolore. No, qua parla molto cene. Ragazzi, non ho aggiornamenti a riguardo, quindi anzi confido in voi. Sapevo che c'era la corsia di destra aperta, giusto? L'ultima informazione che abbiamo dato, lì siamo rimasti. A chi scrive, ciao Marghi, mi merito la borsa perché la userò per andare in Grecia, parto al 4 di settembre e poi purtroppo la sfoggio con molto orgoglio nell'OBV e sarebbe più comoda dello zaino e capiente. In più vi ascolto sempre Tiziana. La borsa mi serve perché devo metterci dentro tutta la cioccolata e la sauce de Paris che verrò a comprare partendo dal sud Italia, quindi sarà faticoso. Ciao Marghi, ah no, aspettate, le richieste musicali no, non riesco a starci dietro purtroppo. Ok, Marghi, non ho bisogno della borsa, ho bisogno di un po' di musica allegra. Sì, allora ti metto i maschi, vanno bene i maschi? Adesso arrivo con Gianna Nannini. Quattro nipotini in casa, che tristezza vera. Sì, infatti anche io ho detto poverini, adesso facciamoli uscire col borsone. Va bene amici, allora un po' di musica per darci un po' di carica. Gianna Nannini, i maschi, da alzare a tutto volume, a tutto volume, soprattutto a tutto volume. Va bene, la mitica Gianna sulle frequenze di Radio 3 con me, la Marghe, in diretta fino a mezzogiorno.
2: Quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: Niente amici, qui gente che si giustifica con compleanni, anniversari. Dare questa borsa mare è diventata una delle missioni più complicate degli ultimi anni della mia vita. Siete ovviamente su Trai con me, la Marghe, rigorosamente live fino a mezzogiorno. Facciamo un salto in pubblicità perché, come dico sempre, altrimenti come la mandiamo avanti sta baracca. Torniamo con due pezzi meravigliosi. Datemi il tempo di dare un'occhiata ancora a tutti i messaggi che stanno arrivando e fare la scelta, però ribadisco, a questo punto io vado a smobilitare scusatemi, ancora un po' il fuso, le persone che stanno negli uffici qui adiacenti, faccio scegliere a loro. Vi voglio bene, si torna con un pezzo che a me è molto caro, ovviamente Margherita di Cocciante.
1: L'estate di Radio 3.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
5: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
7: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: State ascoltando i Gemelli Diversi con Mary? State ascoltando soprattutto Radio 3, Mela Marghe, fino a mezzogiorno, ancora una mezz'oretta insieme. Posso garantirvi che chiedere l'aiuto al pubblico, nel senso di pubblico qui di 3i live, le persone che sono presenti negli uffici per darmi una mano a scegliere chi potesse meritarsi, perché poi ragazzi veramente una gag da ridere, chi si merita la borsa mare di Radio 3i, ve la meritate tutti, messaggi meravigliosi, c'è stata anche un sacco di poesia, mi avete fatto volare, tenete il telefono vicino, insomma in mano, perché se vi sta scollando, se scollando, ciao, scusatemi, ho il fuso dietro che devo ancora smaltire, se vi sta squillando il telefono vuol dire che vi portate a casa la borsa. Vediamo se rispondete, questo è il bello anche della... Pronto? Elena,
1: sì?
0: Ciao, sono la Marghe, buongiorno.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao Ele, hai vinto la borsa mare griffata Radio 3, tu non hai idea di quanti messaggi siano arrivati, hai vinto tu, sei contenta?
1: Grazie, ma sì, ma mi prendi proprio all'improvviso.
0: Non te l'aspettavi, eh?
1: No, non me l'aspettavo.
0: Ele,
1: poi io ti guardo la tele, e alla tele sei in ritardo.
0: Guarda, sono in ritardo nella vita in generale, figurati in tele. Senti Ele, allora leggo io il messaggio che hai mandato, perché è stata, guarda, una scelta durissima, e con i ragazzi degli uffici alla fine erano talmente tanti motivi messi tutti insieme validi, dove abbiamo detto senti, vince Elena, però ragazzi veramente avrei dato la borsa a tutti. Vai, raccontaci un attimo perché ti meriti la borsa mare griffata Radio 3.
1: Allora, non è che me la merito, è perché tu hai letto tanti messaggi e si parlava anche dei nipotini e così, no? E allora, niente, noi siamo nonni di quasi 6 nipoti e finalmente dovevamo andare in vacanza, ma il nonno ha deciso di rompersi bene bene la caviglia.
0: Ma povero!
1: Quindi è stato operato, e adesso siamo qua, aspettare che passi tutto e magari poter andare a fare una vacanzina.
0: Senti, allora Ele, intanto il mio applauso, Gianni, vai di applauso, è finto, purtroppo non ho ancora la clac vera in studio, ma te lo meriti, tu e tutti i nonni e le nonne all'ascolto, perché guarda, mia mamma, mamma Milly e papà Marino hanno un lavoro a tempo pieno che è quello dei nonni, che è super sottovalutato, c'è un impegno dietro, una dedizione, una passione, ragazzi grazie, perché senza nonni saremmo veramente fregati, quindi intanto ti meriti la borsa già solo perché sei nonna, poi di 6 nipotini non ne parliamo, ai turni d'ufficio praticamente.
1: Sì, boh, non è che li abbiamo tutti i giorni.
0: Beh, no, certo.
1: Tutti. Al massimo uno alla volta.
0: Sì, si alternano, so bene, come a casa Zanatta. In più, il nonno si è fatto male, ne avrà almeno per 8 settimane. Ti meriti questa borsa. Quindi, grazie a tutti quanti per aver scritto. Sicuramente ci sarà un'altra occasione, ma penso che Ele se la meritasse proprio. Come si chiama tuo marito?
1: Io.
0: Ecco, poveraccio, dagli un bacione, eh.
1: Sì, senz'altro, è qui che ascolta.
0: Ah, caro, che poi con la canicola non passa più. Oggi gli va bene, no, che è un po' freschino, però poraccio.
1: Esatto. Sì.
0: Sì. Senti, tesoro, sono super contenta. Poi non te l'aspettavi, godo ancora di più. Ma mando in onda per tutti quelli che non hanno vinto la borsa mare, ma che sicuramente troveranno altre occasioni, un bel pezzone di Jovanotti. E tu invece non appendere, perché devo prendere i tuoi dati e non è una minaccia.
1: Grazie Marghe, grazie mille.
0: Ciao Superele, bacio.

0: Smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
0: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
1: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Allora tesori, se fatto una certa sono le 11:47. Buona domenica mattina a tutti, e chi si è appena svegliato ha tirato un po' lungo dopo una serata importante. A chi non è ancora andato a dormire, a chi è sveglio già dall'alba, insomma, buona domenica mattina a tutti, belli e brutti, come dice spesso mamma Milly. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, ma non prima di ricordarvi che ovviamente questa era una mera

sostituzione la mia, la domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno con musica rigorosamente italiana. Tornerà prestissimo anche la nostra Chiaretta con la musica popolare che tanto vi piace e della quale ovviamente tanto andiamo orgogliosi. Ma Chiaretta, e questa è l'informazione che volevo girarvi, vi terrà compagnia oggi dalle 14 alle 18, quindi giustamente in caso fosse stata in astinenza da Chiaretta e la recuperate, la ritrovate nelle vostre case in filo di fusione dalle 2 alle 6 di questo pomeriggio. È stato un piacere accompagnarvi in questa mattinata, è stato bello condividere intanto, vabbè, le varie motivazioni per la Borsa Mare, mi avete fatto tanto sorridere, è stato bello ascoltare la vostra passione per la musica italiana, confessioni, dichiarazioni, pensieri, poesie, insomma c'è stato un po' di tutto in questa mattina che va conclusa, ma non del tutto, mancano ancora due o tre canzoni, con uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, un po' per ringraziarvi anche per aver scelto Radio 3 anche questa mattina ed essere rimasti sapendo che c'ero io, perché era comunque una sorpresa. Questa canzone mi ha accompagnata negli anni 90, questa canzone mi ha fatto sognare, questa canzone mi ha fatto innamorare, questa canzone mi fa sorridere ogni volta che l'ascolto, quindi spero di regalarvi un sorriso in questa domenica mattina. Vi suggerisco di mettervi comodi, di far andare quel caffè amaro con lo zucchero, poco importa. Vi auguro di potervi godere una giornata così, in totale relax.

due donne meravigliose che ho la fortuna di conoscere. Paola e Chiara chiudono queste tre ore insieme di questa domenica mattina. Grazie per averci scelti, grazie per essere rimasti nonostante abbiate sentito che c'ero io in onda. Noi ci sentiamo domani dalle 15 alle 18 in solitaria, quindi sempre io, voi, voi ed io. Vi lascio nelle mani della buona musica di Radio 3i e dalle 14 alle 18 con la Super Chiaretta. Vi voglio bene, grazie, ciao, buona domenica. Yeah.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papano, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Amore, mi compri una nuova cucina?
1: Fatto.
0: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
1: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio, i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
6: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.

0: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
3: A spasso nel tempo.
2: Con i più grandi successi di tutti i tempi.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: suona. Questa è Radio 3i.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. Attenzione, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana o limone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
6: Ah, lo so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, lo so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: E vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti Pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti Pittori.
5: Chiamala Trapletti Pittori.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni

0: è Radio 3i. Radio 3i. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
2: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
3: No, troppo moscia, più convinta.
2: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
3: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
2: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
3: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
2: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
3: Dai, vi aspettiamo.
2: Per un bianco
3: o per un rosso.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.

0: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla, c'è!
4: Sono le 14 in punto. Immancabile, ormai è diventato anche il nostro programma del pomeriggio. Buongiorno, benvenuti, sono Chiara Beltraminelli, la Chiaretta. Vi terrò compagnia per le prossime 4 ore, quindi fino alle 18 di questa domenica 26 luglio. Quindi l'ultima puntata del mese di luglio. Sembrava una lunga estate caldissima, come canta Max Pezzali, ma in realtà siamo già praticamente a metà strada, nonostante il caldo ci ricordi benissimo in quale stagione siamo. Come vi dicevo, 4 ore insieme all'insegna degli ultimi le ultime uscite, degli ultimi tormentoni estivi e beh, insomma, le vostre richieste, perché ormai questo è un mio debole, io non riesco a farne a meno. Quindi se avete degli auguri, degli abbracci, insomma, se avete voglia di condividere qualcosa con noi, io sono a vostra disposizione radiofonicamente parlando, ma semplicemente perché le camicie non le stiro neanche a casa mia. E vi ricordo che potete scriverci o tramite il numero WhatsApp 079 449 9537, oppure tramite gli SMS con il 939 parola chiave diretta. Ok, a livello burocratico mi sembra di aver snocciolato tutto, io sono molto felice di essere qui, lo studio è fresco, ci sarà un ospite molto speciale con me ad allietare il vostro pomeriggio. Niente, però per ora non vi spoilerò niente, quindi restate dei nostri. Nostri? Dei nostri dovete restare, se comincio a uscire o mia faces. Comunque fateci sentire al numero WhatsApp chi c'è all'ascolto. Popolo di Radio 3i, ci siete?

0: E io non ve lo dico mai con troppo anticipo, anzi, non mi scuccio mai più di quel tanto, ma rispetto ad altre volte, no, musica popolare, no? E rispetto ad altre volte, il nostro, in questo caso la nostra ospite, è già qui, quindi buongiorno Silvia.
1: Buongiorno.
0: Lo so che abbiamo una storia decennale alle spalle, ma posso darti del tu?
1: No, non lo so, vorrei un po' più di formalità, per favore.
0: Del voi?
1: Esatto.
0: Sua maestà.
1: Vossignoria.
0: Vossignoria. Devo cambiarti anche lo sfondo dietro, Ticino News, non so se sei venuta per portare delle news del territorio.
1: No.
0: Forse in campo di...
1: Nel mio campo forse.
0: Ecco, meglio. Vabbè, io per fortuna so benissimo chi sei, ma ti lascio, puoi presentarti benissimo intanto che ti cambio lo sfondo dietro. Prego.
1: Allora, sono una make-up artist, armocromista e lami maker. È da 10 anni che svolgo questo lavoro e fondamentalmente mi occupo di bellezza.
0: Che meraviglia. Che proprio oggi poi tra l'altro sei arrivata che mi sento un cesso madornale. Sai
1: non
0: quando ti alzi dalla mattina che dici ma oggi ho la febbre sul labbro e...
1: Gli occhi appiccicosi.
0: Esatto, esattamente. Però so che non ci fai troppo caso perché ci spiegherai tra l'altro che la bellezza non parte solo dal fatto di essere stratruccati, stravestiti, strapettinati.
1: No. Parte soprattutto da dentro, da come
0: esatto.
1: Ti senti dentro e quindi quello poi rispecchia fuori.
0: Una cosa infatti che vorrei poi affrontare nel corso del pomeriggio è il tuo percorso, perché alla fine adesso siamo a ridosso, no in realtà siamo appena passati da un cambio importante.
1: Eh sì, perché ho fatto un cambio nome, procinto del cambio
0: e
1: nome.
0: E quindi vi presento Giovanna, ecco Giovanna ai nostri microfoni.
1: Ho deciso di cambiare perché Silvia non me lo sentivo più mio. No, perché, scherzo no. A parte, da Silvia Gasperi Makeup, perché appunto io nasco come truccatrice, ho fatto questo cambio perché il makeup sì, lo faccio sempre, però ho ampliato perché faccio molto di più e quindi sono diventata Silvia Gasperi Beauty and Care.
0: Mamma mia, sentitelo come suona, Silvia Gasperi Beauty and Care.

0: Visto che comunque un segno contraddistivo.
1: Contraddistivo?
0: Mamma mia, se cominciamo così, ragazzi, non arriverò mai alle 6. Che contraddistingue? Ma come si dice? Un segno. Vabbè, qualcosa che
1: vuoi dire?
0: Vorrei dire che Radio 3 è sempre sul pezzo per quanto riguarda il traffico. Cioè, sì. Vabbè, va bene così, avete capito, no? Oggi veramente sono le 14:16, quindi ho cominciato la diretta esattamente da 16 minuti. Se comincio Mishin non ci salviamo più, giuro.
1: Minuti percepiti, 3 ore.
0: 8 anni. Giuro che di solito mi esprimo in un italiano migliore. Non perfetto, ma migliore. No, dicevo che appunto ci contraddistingue il fatto di essere sempre sul pezzo per quanto riguarda il traffico. E stavamo concordando io e Silvia sul fatto che ci fosse un po' di casino a venire da sud verso nord.
1: Sì.
0: Quindi sul tratto, direi, tra Mendrisio e, o tra Chiasso e, e Melide, un po' di rallentamenti per essere domenica, forse ci sono grandi rientri.
1: Sì, sì, perché erano tutte più targhe Nord Europa / Svizzera interna.
0: Esatto, quindi stavo guardando quella che è la viabilità da parte di Via Swiss, sulla 2 direzione sud, in realtà qua dicono tra Lugano Nord e la Galleria di Collina d'Oro pericolo a causa di oggetti sulla strada, anche questo è sicuramente da tenere in considerazione, da prestare attenzione. Non danno indicazioni particolari, appunto saranno rientri, non vi sto parlando di traffico fermo, cioè diciamo che è un po' rallentato per essere domenica alle 13, insomma, visto che appunto siamo arrivati un attimo fa. Fateci sapere com'è la situazione del traffico su strade, autostrade, sentieri, viadotti, superstrade della Svizzera italiana. 079 449 9537.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: Radio 3 cerca di essere sul pezzo per quanto riguarda il traffico, ma di solito quelli più sul pezzo siete voi, proprio che siete sulle strade. Al momento non vedo messaggi da parte vostra, vuol dire che comunque siamo abbastanza tranquilli. Cara Silvia, entriamo nel merito.
1: Dimmi tutto.
0: Il tuo merito e la tua, cosa diciamo prima, la tua sfera, insomma, quello che ti circonda. Tu in realtà non hai detto nasco come truccatrice, ma dopo, perché qualcuno magari ti avrà già sentito ai nostri microfoni e sa che non sei nata con il pennello in mano, o forse sì.
1: Beh, oddio, mia mamma mi trovava in bagno da piccolina a pitturarmi le unghie.
0: Vabbè, ok. Tecnica.
1: Un pochino, sì. No, il mio percorso nasce, cioè, io ho fatto prima architettura, quindi ho fatto un cambio completo di strada a 24 anni.
0: Mm-hmm. Non è facile.
1: No, non è facile in nessuna età, però io dico sempre che non è mai troppo tardi per cambiare strada se si vuole cambiare.
0: Sì,
1: quindi
0: certo.
1: Di non precludersi niente nel proprio percorso di vita, diciamo.
0: Ma di chiederselo bene e non andare impulsivi, perché comunque sì. Poi le strade sono in salita.
1: Sì. Decisamente in salita, perché per me c'erano le condizioni giuste, diciamo, in quel momento per poter cambiare, però non è stato facile. Mm-hmm. Non è stato facile andare contro, in un certo senso, tutto,
0: alle aspettative
1: tante
0: della famiglia, della esatto. Società. Sei laureata adesso, sei un architetto.
1: Infatti io dovevo andare avanti a fare il master e ho deciso no, io non vado avanti a fare il master, e mi sono iscritta alla scuola di trucco, che era quel pallino che avevo da sempre, perché quando ero proprio alle superiori ho iniziato a guardare tutti i tutorial su YouTube, iniziare a truccarmi, ho rivisto delle foto recentemente che... Mamma
0: non
1: mia.
0: Pubblicheremo su no. Nessun tipo di social esistente.
1: Cose molto discutibili, però la passione c'era, quindi...
0: Ma poi sono cambiati i tempi, cioè sì. Eravamo tutte truccate così, Tu probabilmente meglio di tutte noi, Taldisi. Dici? Forse ecco, una cosa che posso dirvi di Silvia, nonostante io non la conoscessi a quei tempi, ma qualche foto l'ho vista, è che sicuramente una cosa che non la sfiorava minimamente era l'armocromia.
1: No.
0: Quanto riguarda tipo le scelte, i colori dei capelli, eravamo...
1: No, lontani anni luce.
0: Però adesso se le riguardi dici, io so cosa non voglio.
1: Esatto, so cosa non devo fare, esatto. questo non mi valorizza. Ma ci siamo passati tutti, certo. Abbiamo fatto quei cambi di capelli, di stili, di cose. Per cui rivediamo delle foto e diciamo, oddio.
0: Sì.
1: E poi, sono rinsavita.
0: Esatto, però finché non le provi non lo sai. Ti ricordo esatto. Che ho rischiato di uscire da un parrucchiere con i capelli color anguria.
1: Bellissimo.
0: Mamma mia, osceni. E per fortuna mi sono resa conto prima di farmeli asciugare. Gli ho detto, guarda, lo so che sono qui, visto che io ho i capelli neri di base. Perciò le persone che hanno già fatto una decolorazione nella loro vita sanno esattamente cosa voglia dire diventare praticamente bionde. Quindi bruciare tutto quello che avevo in testa per 6 ore di trattamento e dirle... Mi spiace se me li rifai neri come prima. Quindi sono entrata con i capelli neri, uscita con i capelli neri bruciati. Però si passa da lì per togliersi, come dici tu, un sassolino dalla scarpa. Poteva essere un fondamentalmente anche solo un anno sabbatico. Quanto è durata la scuola di trucco?
1: Un anno.
0: Quindi poteva essere un anno dove poi dici no, effettivamente ho provato, è stato bello, mi sono divertita, torno a fare il master. Se avevi 24 anni avevi ancora tutta la vita davanti.
1: Sì, avevo ancora, anzi l'idea iniziale era tengo comunque un piede in architettura, perché ovviamente l'avevo messa giù bene ai miei genitori, nel senso vado a fare la scuola di trucco però continuo comunque a fare delle cose inerenti nell'ambiente. Più ho fatto niente perché non c'avevo più tempo.
0: Se siete all'ascolto.
1: Più ho fatto niente, e poi dopo aver finito la scuola di trucco mi sono proprio messa come indipendente e ho iniziato e mi sono buttata.
0: Che tra l'altro appunto anche quello non è scontato assolutamente, perché va bene, faccio la scuola di trucco, mi approccio a questo mondo non facile, non così conosciuto, con tantissimi retroscena di cui poi parleremo. Uno magari dice, comincio, non lo so, a propormi tipo ai centri commerciali per fare la rappresentante di un brand e cominciare a trucchiare.
1: Sì, o nei centri estetici che magari collabori o...
0: Faccio qualche serata,
1: tipo, sì.
0: Tipo quelle di Halloween nelle discoteche, sì. Giusto per cominciare a farmi un'idea. E invece no, tu niente, all in. E lo sapevi. E adesso sono passati?
1: 10 anni, quasi 11.
0: Boh, siccome ne avevi 24 ne sono passati 3.
1: Esatto.
0: No, però 11 anni e era da fare.
1: Era da fare.
0: Che bellezza, meravigliosa.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do. Quindi dicevi che ti sei presa questo coraggio in tasca, liquido Felix Felicis, non lo so.
1: Una bella dose di coraggio, forse un pizzico di incoscienza dei 24 anni, 25.
0: Potrebbe potenzialmente aiutare però.
1: Sì. Sì, nel lanciarmi e provare questa strada dove mi sono buttata proprio all'inizio solo con il trucco.
0: Trucco e basta.
1: E basta, sì.
0: Ma
1: sì,
0: con
1: sì,
0: i corsi già o...
1: No.
0: Dove... Sedute di trucco.
1: Sì, sedute di trucco, perché alla fine quando esci dalla scuola di trucco hai bisogno di truccare tantissime persone per iniziare a imparare a come lavorare su diversi volti. Perché
0: certo,
1: ogni volto è unico, è diverso e quindi devi iniziare a capire. Quindi prima di iniziare a fare corsi proprio di trucco e insegnare alle persone, devi capire un po' come funziona il viso.
0: Quindi potenzialmente
1: eccetera,
0: la scuola è una buonissima base.
1: È una base, poi ti devi proprio buttare. La cosa migliore è truccare quante più persone possibili per esercitarti.
0: Si poteva già lavorare tanto con i social?
1: Erano già, sì, c'era già Instagram, iniziava già più, era più un social solo di foto, mm-hmm, per lo più, però si iniziava già social e vabbè, c'era lì, erano più, per lo più la taglia anni di YouTube, quindi video su YouTube, però non era ancora la cosa per cui eri oggi sei obbligato un po' ad avere il social per farti un po' da vetrina.
0: Sì.
1: Per farti
0: la gente
1: un po',
0: ti trova prima
1: ti
0: lì
1: trova
0: che
1: sui social più che sul sito web. Mm-hmm. Allora era meglio avere il tuo portfolio stampato. Tuo portfolio stampato, magari un sito, e poi eventualmente col passaparola.
0: Ok, sì, perché appunto dopo uno dice, se adesso che siamo così immersi nei social ci riesce quasi impossibile immaginare come pubblicizzarsi se questi non ci fossero più, cioè se sì, in un altro
1: che ti
0: canale.
1: Dirò, comunque il passaparola è sempre
0: quello più
1: un'alta
0: forte
1: percentuale, sì, perché c'è sempre qualcuno che dice sono venuta perché è venuta la mia amica, ti conosco perché una mia amica ti segue. Mm-hmm. Poi magari vanno a vedere il profilo e iniziano un po' a studiarti.
0: Certo, quindi uno magari si fa un'idea prima,
1: sì,
0: un po' come, non so se a te capita, ma io ultimamente, visto che adesso è tutto pubblicato su internet, prima di andare in un ristorante leggo già il menù,
1: ovviamente,
0: quindi comincio a capire se quella sera avrò voglia, poi magari cambio idea altre 587 volte, però devo capire cosa stiamo andando a fare, cosa stiamo andando a mangiare, cosa si mangia, se c'è il tiramisù,
1: come anche quello importante, come anche quando lo scegli, comunque magari sono in una nuova città leggo le recensioni,
0: certo, cosa viene detto,
1: andare più o meno a colpo sicuro su dove andare a mangiare,
0: magari un posto meraviglioso, bellissimo, stupendo, foto anche lì su Google, stupendo. E poi leggi servizio pessimo. Aspettato tantissimo,
1: esatto.
0: Se non prenoti non puoi entrare, c'è una lista d'attesa di 10 anni, quindi mm-hmm, ti rendi conto facilmente. Visto che stiamo parlando di pubblicizzarsi, dobbiamo andare in reclam, perché sennò i Mavuta 3.
2: L'estate di Radio 3i. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Village People con YMCA, che quando ero piccola era palesemente Imca.
1: Cioè, Imca.
0: Imca, perché beh, ho tante di queste cose, tipo i Blink 182. Sono sempre stati Blink 182 in italiano, mica lo dicevo,
1: ah,
0: in
1: beh,
0: inglese.
1: Certo.
0: Yes, IFL 65, ecco, sì. 65 sono diventati dopo un certo range di età. Quindi, beh, niente, Imca per Imca, voi dei Village People. Che tra l'altro, appunto, quando vedevo scritto il nome, non sapevo che canzone fosse, perché giustamente la canzone dice YMCA, quindi
1: non avevi collegato.
0: No, per me non erano la stessa canzone. Vabbè, niente, per dire che alla fine sono finita a lavorare in radio, quindi c'è speranza per chiunque in questa vita. 14 e 48 minuti, nostra ospite Silvia Gasperi, Beauty and Care. Ma come mi piace dirlo, stupendo, meraviglioso. Stavamo parlando un po' dei social, eccetera, eccetera. Tu dicevi che appunto era una grossa fetta di lavoro quella di crearsi portfolio, di crearsi sì. esperienze, un sì. po' come per tutti i lavori artistici in fondo, perché non è che uno esce da una scuola di fotografia e lo
1: ti chiamano il giorno dopo per andare a fare le foto. No, lì è tutta un'esperienza del provare a fare, truccare, come dicevo, più persone possibili, fare esperienze, mm-hmm. quindi magari cosa andavi a fare? Andavi a truccare per dei cortometraggi, andavi a truccare per shooting, erano tutte collaborazioni però,
0: un po' gratis.
1: Cambio materiale, quindi magari facevi la collaborazione con il fotografo per avere le foto in cambio da mettere nel portfolio e quindi poi presentarti.
0: Okay, ok.
1: All'inizio è sempre un po' così, per quanto io dico sempre comunque un rimborso spese ci deve essere.
0: Sì, grazie, volentieri. Sì.
1: Perché non
0: perché stare
1: non viviamo
0: 6
1: d'aria.
0: Ore e fare 45 sì. minuti di macchina per uno spostamento da un frame all'altro diventa un po' difficilino.
1: Esatto, esatto. Mm. Però poi tutto quel materiale, tutte quelle esperienze ti fanno conoscere persone.

0: persone che poi magari ti chiamano per dei lavori dove sei effettivamente pagato, e poi hai materiale da pubblicare e per mostrarti e far vedere il tuo lavoro.
1: In appello a magari qualche ragazza o mamma che sta ascoltando, che si interessa al mondo del trucco e che vorrebbe intraprendere questa strada, cosa ne pensi tu della scuola? Dà una mano a lanciarsi poi nel mondo, o è tipo grazie per aver frequentato il nostro corso, addio calcio nel deretano?
0: Dipende sempre dalla scuola e dagli insegnanti anche.
1: Ok.
0: È sempre l'insegnante che fa, perché anche in una stessa scuola puoi trovarti qualcuno che è lì solo per ti spiego due nozioni, fallo, replicalo, ciao, o chi proprio ha la cura e ci tiene e ti sta dietro anche un po' dopo, tipo certo. Se hai bisogno di quel supporto, non sai come muoverti, come anche banalmente purtroppo la scuola magari si focalizza sul impari a truccare, ma c'è tutta una gestione del manda i preventivi, come regolamentarti con i prezzi, perché all'inizio non sai tutte queste cose e hai bisogno di un confronto con i professionisti, quindi dipende sempre un po' dall'ambiente scuola. Però allora, ci sono raramente dei truccatori autodidatti, ma sono molto rari e hanno già una dote artistica molto innata, ok? Che allora lì magari iniziano a sperimentare per conto loro e seguono su quella strada lì. Però io penso sempre che la scuola serva sempre, tant'è che io ogni anno faccio corsi di formazione. Da 10 anni a questa parte non mi sono mai fermata, perché ho sempre da imparare anche dai miei colleghi più vicini, perché ognuno ha una tecnica anche un po' diversa, un approccio magari diverso.
1: Un problem solving al quale mai avresti pensato.
0: Esatto, quindi c'è sempre, secondo me comunque una base di scuola ci vuole.
1: Assolutamente. Ci sono poi delle specializzazioni, nel senso penso a chi poi si lancia nel mondo degli effetti speciali, no? Quindi tipo della creazione di protesi, eccetera. Sì. Fa sempre parte della scuola o sono poi delle strade che si prendono dopo?
0: Dipende dal percorso, perché io ad esempio ho fatto una scuola dove c'era tutto un percorso di truccatore artistico, quindi facevo trucco fotografico, spose e un inizio anche di effetti speciali, quindi qualcosina di protesi e così l'ho visto, molto divertente da fare, stupendo, mi sarebbe piaciuto nel mio immaginario tipo andare a fare appunto protesi, scuola
1: Londra certo.
0: Perché ovviamente a livello cinematografico bisogna spostarsi e quindi andare più su... In Italia, Roma, Torino, più cinematografico, Milano sulla moda, altrimenti Londra o Stati Uniti. Però sono lì altre scuole ancora più intricate
1: specifiche.
0: Poi c'è. E anche lì nel mondo degli effetti speciali ci sono tutti dei sottosettori, nel senso c'è chi fa più sculture, chi si occupa più delle parrucche, dell'applicazione delle protesi sul set. Quindi è tutto un mondo ancora diverso.
1: E uno può decidere di essere tutto o trovi che a un certo punto debba trovare la sua strada?
0: Ognuno prende un po' la sua strada. È bene che magari una scuola ti faccia vedere un po' di opzioni.
1: Così tu capisca anche.
0: Esatto, puoi eventualmente indirizzarti verso una cosa specifica.
1: Adesso ascoltiamo un brano, ma poi a un certo punto tu hai incontrato un'esperienza sulla tua strada che comunque per certi versi ti ha fatto vivere anche il mondo dell'internet in maniera diversa, quindi un po' dietro le quinte, giusto?
0: Esatto.
1: Adesso vi diciamo.

0: L'estate di Radio 3i.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Sono le 15 in punto.
7: Infotraffico.
6: Segnalazioni da parte di Via Swiss sulla 2 direzione nord tra l'area di servizio di San Gottardo Sud e la galleria di Salvedro. Ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in panne. La corsia di destra è al momento bloccata. Ripeto, sulla 2 direzione nord tra l'area di servizio di San Gottardo Sud e la galleria di Salvedro, veicolo in panne, corsia di destra bloccata.
7: Previsioni del tempo.
6: Per quanto riguarda le previsioni fino a stasera, in tutta la Svizzera nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci alternati a intervalli asciutti e soleggiati. Per quanto riguarda invece domani, lunedì, al sud in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi a tratti un po' di nuvolosità portata da nord, invece al nord abbastanza soleggiato con nuvolosità più tenace lungo le regioni prealpine. Temperature al sud comprese tra 15 e 31 gradi, al nord fra 15 e 26.

0: Stavamo parlando appunto dell'esperienza poi laterale. In realtà penso di non avertelo chiesto mai neanche nella nostra vita privata. Come sei arrivata a fare questa esperienza che lascio però presentare a te?
1: Quell'esperienza per cui sono andata a lavorare per una certa persona che era molto presente ai tempi, penso fosse l'unica in Italia che facesse video di
0: make-up.
1: Visto
0: che parlavamo del fatto che c'era più YouTube che neanche sì. Instagram.
1: Sì, sì, sì, sì. Io ovviamente ho iniziato guardando i suoi tutorial, quelli di Clio, e alla fine sono andata a lavorare proprio per il suo blog. Come è successo? Mi fa sorridere perché tanti mi chiedono, ah, chissà,
0: conoscenze, che pazze.
1: Sì, no. Sul sito c'era la sezione Lavora con noi.
0: Tu l'hai cliccata.
1: Ho mandato lì la candidatura. Semplice. Che cosa pazza.
0: Esatto.
1: Questa cosa che ho fatto. E, l'avevo mandata quello stesso anno in cui mi sono diplomata e mi sono messa come indipendente.
0: Perché hai detto,
1: verso la fine dell'anno, una cosa del genere. E dopo qualche mese sono stata chiamata per fare vari colloqui. Poi dopo un po' di tempo.
0: Quindi tu praticamente hai già dimenticato, nel senso, non è che due mesi, per carità, uno
1: sì,
0: si sveglia ogni mattina, cioè dice ho mandato va bene.
1: E niente. Poi invece mi avevano chiamata e ho iniziato a lavorare proprio per le recensioni dei prodotti make up.
0: Perché quindi... lei aveva la parte di YouTube dove ha cominciato con i suoi tutorial, eccetera. È diventata sempre più grande come personaggio, come conosciuta, eccetera. E non aveva ancora il suo brand, però.
1: No, quello è nato negli anni in cui ero lì. Ho visto proprio
0: il processo di nascita.
1: Sì.
0: Non aveva il suo brand, però insomma aveva questo blog appunto che recensiva
1: diverse persone. Sì, c'erano diversi articoli di beauty eccetera, e io mi occupavo della parte delle recensioni, quindi ho iniziato a testare tantissimi prodotti.
0: Quindi eri un po' un influencer, però senza sapere che fossi tu.
1: Non c'era ancora il concetto di influencer, più blogger.
0: Però,
1: proprio i tempi dei blogger.
0: Io mi ricordo che quando ci siamo conosciute le prime volte che sono venuta nel tuo studio, io avevo questi occhi a forma di cuore perché tu avevi un pacco di roba, perché chiaramente poi i prodotti potevi tenerteli.
1: Eh sì, testavo e tenevo.
0: Perché giustamente poi se devi metterli su di te non è che puoi dire fatto, usato, l'ho impiastricciato sulla mia faccia, mi sono messa il rossetto e gloss, ve lo riporto.
1: Infatti ci tengo, prendo questo spunto per ricordare che i prodotti cosmetici non si passano tra una persona e l'altra.
0: No. Date di scadenza,
1: eccetera. No, ognuno
0: piccoli
1: usa
0: consigli
1: il suo.
0: della nostra beauty therapist.
1: Sì.
0: Non è il nome che è stato scelto, era tra i papabili.
1: Era vero.
0: Però nel senso, secondo me è una cosa che non viene poi così pubblicizzata, detta o...
1: Di non passarsi i trucchi?
0: Sì.
1: Sì, perché poi magari, aspetta, dammi un attimo il tuo rossetto, me lo metto anch'io. Che finché si è due soggetti sani...
0: No, poi magari due amiche ti conosco da una vita.
1: Sì, però basta avere un herpes o qualcosa che voilà... è stato trasmesso, o peggio ancora col mascara. Dammi un attimo il tuo mascara, se c'è una congiuntivite in atto, ale.
0: Secondo te tutte le truccatrici sono sensibili a questo tema?
1: Dovrebbero.
0: Non come si auspica, insomma.
1: Non sempre, purtroppo.
0: Comunque dicevamo, un pacco di prodotti che in realtà, soprattutto in quegli anni, immagino per te i primi di appunto tantissimo trucco eccetera, era un sogno, perché più roba più bello era.
1: Sì, era proprio un'emozione quando qualsiasi tipo di prodotto, proprio dalle marche più economiche fino a quelli anche più costosi. E io purtroppo, io lo dico sempre, io ho iniziato anche a farlo diventare una professione, perché avevo iniziato a acquistare talmente tante cose che ho detto facciamolo diventare un lavoro.
0: Così almeno queste cose verranno utilizzate, posso dire che in realtà è uno stock a magazzino.
1: In realtà no.
0: Non è una passione. E anche qua poi io sai che salto un po' di palo in frasca, lo dico anche per chi ci sta ascoltando. Quindi arrivo ad ora, anche lì si matura dal punto di vista sia professionale sia personale. Quindi cioè, adesso il tuo studio ha cambiato completamente forma, lascia stare i mobili, lascia stare l'arredamento, lascia stare il nome, lascia stare i colori, ma fondamentalmente appunto rispetto a la prima volta in cui ci ho messo piede, che c'era di tutto e di più, ordinato con un senso eccetera, ma palette a non finire.
1: Il mio grande amore sono le palette, proprio collezione di palette. palette
0: gigantesche, poi alla fine usi sempre la stessa.
1: Esatto, perché in realtà adesso in realtà per un truccatore, anche quando si va in giro, magari penso quando si va a fare una sposa eccetera, il truccatore deve cercare di avere il kit più compattato possibile, quindi meno cose hai meglio è, e l'abilità di un truccatore è saper usare quelle poche cose in 2000 modi diversi.
0: Certo.
1: È quella l'abilità di un truccatore, di un artista.
0: Quindi lo stesso scatolino mi può servire per sostituire 5 prodotti diversi.
1: Sì, non devo avere 200, anche lì 10 rossetti sulle varie tonalità di rosso. Magari con una matita, un rossetto e un'altra miscela di un altro colore riesco a creare più combinazioni
0: e ottenere esattamente le 10 nuance che sì. presentava il pacchetto edizione limitata di Lady Gaga, firmato, esatto. Che di solito tra l'altro sono questi cosi giganteschi con una stella sopra che quando lo apri suona e quindi quando sei a fare una sposa forse senti non solo serve. Il ah ah ah ah che continui ad aprirlo. Quindi poi a un certo punto hai seguito questa cosa che immagino ti abbia portato a conoscere tanti più prodotti forse che persone.
1: Tantissimi prodotti. È proprio lì, è grazie a quel lavoro lì che adesso so anche consigliare bene magari i prodotti a una persona, perché vabbè, con la conoscenza che ho sul mercato, se una persona viene da me a fare un corso di trucco e mi dice io voglio un trucco da fare la mattina,
0: sì.
1: Dico ok, va bene, noi lo impostiamo eccetera, ma capisco anche il budget di una persona, perché uno potrebbe essere disposto a spendere 20, a spendere 200, io so indirizzarti verso il prodotto che serve a te
0: per il budget,
1: per il
0: che
1: budget
0: vuoi
1: che
0: spendere
1: hai, perché anche quello comunque.
0: Allora ti propongo di ascoltare un paio di canzoni e fare una piccola consulenza in merito a questo, ti ringrazio.

0: l'estate di Radio 3. Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agni Open Air Festival. Seguici sui social.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: mi sono persa, dov'è che eravamo rimaste? Qui sono talmente tante cose, poi sto passando di palo in frasca. No, dicevamo che adesso è tutto un po' più minimal, quindi, ma penso un po' per chiunque, cioè si comincia con la foga del nuovo, del tanto, del particolare,
1: anche del trend. Perché poi c'è adesso il prodotto che va virale, quindi che devi avere, ci deve essere per forza. In realtà poi c'è tutta questa corrente più sul minimalismo, ok? Quindi si sta cercando anche un po' di ridurre, ma anch'io, ok, io ho tante cose perché poi anche per lavoro comunque continuo a testare prodotti.
0: Certo.
1: Magari lo faccio con meno foga.
0: Un po' più di consapevolezza.
1: Rispetto a prima. Però io lo dico sempre, il mio beauty personale è molto piccolo per quando mi trucco tutti i giorni. Quindi anche quando vado in vacanza non è che mi porto 10.000 cose. È proprio molto ridotto e magari utilizzo un prodotto con più funzioni.
0: Sì.
1: Ok, quindi non deve essere che ci deve essere la beauty room per tutti. Non è quello l'obiettivo.
0: In casa tua, se metti la beauty room, uscite tu e Lorenzo,
1: sì.
0: Dovete dormire sul pianerottolo, esatto. E puoi usare la beauty room alla mattina.
1: Per quello ho portato tutto in studio.
0: E quella è la tua beauty room,
1: esatto.
0: Ed è sempre la risposta, è per lavoro, quindi si può fare tutto. Mi riallaccio a questo discorso del minimalismo eccetera, perché è un altro concetto per cui la gente ti riconosce è il corso di trucco in 5 minuti.
1: Sì. Trucco semplice e veloce per valorizzarsi al mattino senza stravolgere il viso.
0: Diciamo che secondo me la gente, proprio per il discorso che stiamo facendo adesso, fa un po' fatica a capire la differenza tra 5 minuti. Non vuol dire avere una manualità da master di trucco, no. E quindi sapere che tu, mentre ancora ti stai soffiando il naso e bevendo il caffè, fai con la mano sinistra l'eyeliner su entrambi gli occhi. Semplicemente, appunto, magari un prodotto solo ti permette di fare tutto. Quindi 5 minuti non sono perché sono bravissima e velocissima o perché è una cosa che...
1: No, è perché hai conoscenza magari di cosa utilizzare per valorizzare, che cosa vuoi valorizzare, perché magari quel giorno vuoi mettere più risalto, a te viene più facile mettere un bel rossetto, un filo di mascara, sei a posto così. Chi magari ha bisogno di ricostruirsi un po' di più il sopracciglio, allora punta più su quello, o magari c'è una problematica sulla pelle, allora preferisco lavorare un attimino di più il fondotinta e poi un filo di mascara e sono pronta per uscire. Lì dipende proprio dalla persona qual è il suo, diciamo,
0: certo,
1: modo per arrivare a quel trucco veloce.
0: Però un po' distaccarsi dal full face, sì, cioè di cui si parlava soprattutto qualche anno fa, perché adesso correggimi se sbaglio, perché sui trend beauty sei più afferrata a te di quanto lo sia io. Ci si è un po' staccati da questa full face, full coverage, cioè un po' di minimalismo è comunque tornato.
1: Sì, soprattutto per la vita di tutti i giorni. Poi magari per l'evento c'è la full face.
0: Certo.
1: Okay? Cioè
0: scusate, noi parliamo, io faccio la finta di quella che ne sa. Full face intendiamo quando si fanno tutti gli step, quindi con magari una base,
1: con
0: di 10 step. Esatto.
1: Tutto la costruzione dell'occhio con le sfumature, il rossetto, il sopracciglio ben marcato, messo bene, il blush, tutto.
0: Quindi comunque una cosa che potenzialmente una full face di come ci stiamo riferendo adesso, 5 minuti non bastano,
1: no,
0: anche volendo, perché quindi i corsi che propone Silvia di 5 minuti non dimenticano il fatto che, cioè, 5 minuti valgono sia se sei la sposa, sia se sei, cioè ogni tanto tocca anche prendersi il tempo.
1: Sì, sì, sì, sì, ogni tanto c'è bisogno. Poi è chiaro che chi parte da zero ha bisogno un po' di costruire anche la manualità, perché magari non ci mette subito 5 minuti.
0: Quello, però magari sono 15 e non stiamo parlando di 2 ore e mezza.
1: E poi dopo che si lavora per ripetizione, più lo fai, più ti viene veloce, come quando fai una ricetta nuova a casa. La prima volta che la fai ti può uscire uno schifo, ci metti 150 anni perché devi guardare, aspetta, quanta farina devo prendere,
0: e la ciotola, e pesare,
1: questo,
0: che farina.
1: Dopo 10 volte che la fai ad occhi chiusi.
0: Perché ormai sei abituato, esatto. Certo, assolutamente. Ci scrive Manu e dice, cara la Silvia, da lei sono andata, ho fatto la consulenza sull'armocromia, a cui poi arriviamo, e la laminazione ciglia, a cui poi arriviamo. Un bel ricordo. Grazie mille, cara Manu. Comunque 079 449 9537, se dovesse avere delle domande, Silvia è a nostra disposizione questo pomeriggio, quindi io fossi in voi ne approfitterei.

0: dicevamo,
1: poi ne parliamo, è meglio che apro subito le
0: apriamo.
1: Parentesi, perché se no so già come va a finire, mi conosco che poi ci perdiamo. Armocromia, a un certo punto nel tuo percorso fatto di mille strade, prove, immagino anche, perché uno dice vabbè, la butto lì, vedo se poi è una cosa che può interessare o meno, è arrivata anche l'armocromia.
0: Sì, perché lì era quando lavoravo al blog, che avevamo intervistato appunto una esponente, diciamo, dell'armocromia, che proprio ha certificato il nome armocromia in Italia,
1: okay.
0: Sì. Se non ricordo male, sì, o stava cercando di certificarlo, comunque vabbè, quella che ha fatto esplodere un po' l'armocromia in Italia,
1: sì.
0: E quindi mi ero interessata, perché io come truccatrice truccando le persone sceglievo i colori eccetera a mio gusto, sì, però per valorizzare la persona, ma era molto istintiva come cosa, e volevo capire meglio perché scegliessi magari un rossetto caldo piuttosto che un rossetto freddo su una determinata persona. Sapevo che appunto comunque le basi ce le abbiamo nella scuola di trucco, tra il caldo, il freddo e queste cose qui,
1: certo.
0: Però appunto avendo sentito parlare di questa armocromia mi sono interessata e alla fine ho fatto il corso per appunto la consulenza sui colori.
1: Ok, trovi che è una cosa, sto cercando di mettere in ordine i pensieri nella mia testa, adesso si parla tanto di armocromia, che anno era, tu ti ricordi più o meno? Pre-Covid.
0: Sì, assolutamente.
1: Sì, sì, forse erano gli anni dove ci siamo conosciute.
0: Sì.
1: Sì, poteva, forse da lì a poco.
0: Perché io il corso l'avevo fatto nel 2019. Quindi ne avevo sentito parlare prima.
1: Sì, e quindi sono passati diversi anni, di armocromia si sente parlare applicata a qualsiasi cosa. Una cosa che hai avuto modo di insegnarmi negli anni è che non è una legge, quindi uno deve anche un po' seguire il suo cuore, e anche qui arriveremo a specificare tutto. Purtroppo dobbiamo andare in pubblicità, quindi poi ci arriveremo. Però ti faccio una domanda così a bruciapelo: secondo te sta diventando troppo?
0: A volte è presa un po' troppo sul serio, un po' troppo coi paletti.
1: Quindi oltre che le palette.
0: Un po' troppo rigido. Io non sono mai per gli estremismi, quindi quando poi si va sull'estremismo penso che non vada più bene.
1: Perché devi sentirlo un po', che c'è.
0: Sì. No, non deve essere una gabbia in cui dentro cui ti rinchiudi. Deve essere uno strumento che ti aiuta ad avere conoscenza di quello che può andare bene per te, e poi da lì ci giochi. Let me tell you.

0: Ike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: non si può dar per scontato nulla, quindi giustamente noi siamo partite in quinta. Di cosa si tratta l'armocromia?
1: L'armocromia ti aiuta a capire quali sono i colori che ti mettono più in risalto, quindi soprattutto vicino al viso, colori che ripetono le caratteristiche che hai, quindi a seconda del tuo viso, se la tua pelle ha un sottotono più caldo o freddo, contrasti alti e bassi, si va verso colori magari o più chiari, più scuri, più intensi, meno intensi, e si trova tutta una palette di colori che accompagna il tuo viso in modo tale da renderlo più luminoso, più fresco, riposato. Ti aiuta anche quando dormi poco, un colore della tua palette ti aiuta a illuminare di più il viso.
0: Quindi è sbagliato dire i colori che ti stanno bene? Cioè, perché la tua spiegazione è molto più specifica e molto più, come posso dire, più lunga, ma proprio perché ti permette di, cioè, i colori che ti stanno bene e quelli anche che ti possono far sentire bene.
1: Bene, sì, anche perché in realtà anche colori fuori dalla tua palette possono essere così, non così male. Magari un colore che non è nella tua palette per alcune caratteristiche, dici, ma io se mi metto quel colore non mi sento così male. Vero, può succedere.
0: Va bene.
1: Però magari ci sono colori, io parlo sempre a percentuali, quelli della tua palette ti stanno bene al 100%, poi ci sono quelli agli 80, al 70, al 10. Quelli che ti stanno bene al 10% tendenzialmente sono quelli che ti rendi conto da solo che non funzionano.
0: Non fanno per te. Infatti una cosa che racconti spesso è che la maggior parte delle volte le persone che vengono a fare una consulenza di armocromia da te, nel loro armadio hanno già una buonissima base, perché ci si appoggia già un po' a colori che potenzialmente ci stanno bene.
1: Nella maggior parte dei casi sì, poi ci sono un po' di eccezioni dove è proprio esattamente l'opposto rispetto a quello che dovrebbe essere. E la cosa che spesso accomuna tutti è
0: il
1: che
0: nero.
1: Esatto. C'è una buona parte di nero instaurato in tutti noi, perché partiamo tutti dal fatto che il nero va bene con tutto, il nero va bene in qualsiasi occasione, il nero sfina. In realtà il nero non è che sta proprio bene a tutti.
0: Beh, se dovessimo fare un esempio papabile facile, a me sta bene, a te no. Cioè,
1: esatto.
0: A me sta meglio e per te
1: sì. Mi penalizza un po'. Io, se dovessi mettere qualcosa di nero, che a volte mi capita per lavoro, quello che faccio è calibro. Quindi
0: sì,
1: io se mi metto il nero non vado a viso struccato, perché
0: malata,
1: sembro smorta.
0: Sì.
1: Proprio malaticcia. Cosa faccio? Mi trucco un po' di più. Allora li bilancio, ed è quello che dicevo prima, la conoscenza di cosa ti può andare bene o no, a seconda delle tue caratteristiche, ti permette di fare queste cose, quindi magari di bilanciare un colore che non è proprio giusto giusto, però con alcune accortezze, magari semplicemente col rossetto del colore giusto, ti aiuta.
0: Però una cosa che secondo me è importante sottolineare e dire, che si sente tantissimo adesso, poi soprattutto quando diventa una cosa, come dicevamo prima, un trend, mm-hmm, una cosa sdoganata, si sente di tutto sui social, quindi gente che si auto fa la consulenza di armocromia cercando di capire con i filtri di Instagram, mm-hmm, cosa sta bene e cosa non sta bene, oppure con dei piccoli

0: di tip, quindi per esempio ti abbronzi, non ti abbronzi, mm-hmm. delle domande che poi tu poni, ma ragazzi fidatevi, andate a fare la consulenza perché non è la stessa cosa.
1: È più complesso di così perché ci sono, vabbè, adesso anche con l'intelligenza artificiale banalmente, cioè puoi mettere sulla foto e ti dice le caratteristiche. Su alcune persone è fattibile perché sono molto lineari le caratteristiche. Su altre persone però ci sono, magari c'è, parlavo prima di sottotono, in realtà c'è anche sovratono, può essere diverso.
0: La luce, banalmente, perché se tu mi vedi oggi piallata perché ho la luce dello studio in faccia, non sarà la stessa cosa con una luce calda o fredda che possono in qualche modo andare a cambiare i miei connotati, immagino.
1: Esatto. Quindi su alcune persone non è così semplice e la consulenza ti serve anche per capire... quali, per me, per spiegarti le tue caratteristiche, perché io posso dirti, ti guardo e ti dico, ah, tu sei un inverno, fine. Mm-hmm. Cosa ti ho spiegato?
0: Cioè, esatto, come posso applicarlo nella vita di tutti i giorni?
1: Cioè, tu guardi la palette, esatto, e dici, ok, quindi questi sono i miei colori, devo per forza rimanere su questi. No, magari se io ti spiego quali sono le tue caratteristiche, sai come giocare in quel range di colori. È
0: ci sono
1: che fa la consulenza.
0: Persone convinte di una cosa e poi alla fine è il contrario, ma si ricredono?
1: Sì. Perché poi lo vedono proprio col tessuto sotto il viso come cambia.
0: Tra l'altro sembrano tutte delle pastorelle, posso dirlo, perché tu devi eliminare tutto perché...
1: Copro i capelli e copro i vestiti sotto, ovviamente, perché devo guardare proprio il viso.
0: E soprattutto perché chi magari porta un colore di capelli, una tinta o anche solamente un tonalizzante che magari ha un sottotono caldo e non è il tuo,
1: mm-hmm. può deviare
0: e portare a qualcosa di diverso. Beh, molto bello, molto interessante come sempre. Quindi tu hai cominciato con questo, c'è stato anche un grosso boom perché penso che ti occupavi per la maggior parte di questa cosa.
1: Per un certo periodo era tanto quello, ancora comunque adesso è quella cosa che magari o vengono le amiche insieme o si riceve come regalo, perché è una cosa particolare da fare.
0: Esatto, che poi si può fare con tutti, l'abbiamo fatta anche con Michael Casanova, tra l'altro, che aveva fatto questo contenuto, ero andata da Silvia, avevo portato Michael, che saluto se ci sta ascoltando, tra l'altro scoprendo in lui una stagione che non è così...
1: Non è così frequente, la primavera.
0: Lui si abbronza, gli occhi chiari, maledetto.
1: Sta bene con i colori accesi.
0: Lui come Chiara Ferragni.
1: Sì, esatto.
0: Uguali, tra l'altro.
1: Uguali.
0: Fratello e sorella, perfetto. Prima di andare con il segnale orario, quindi con la chiusura di questa seconda ora insieme, volevo lanciare la questione del fatto che adesso però avrà un ulteriore upgrade, quello che tu proponi come armocromia.
1: Sì, sto lavorando anche su un aspetto dei colori felici, perché tutti noi siamo attratti verso determinati colori e quindi sto fondendo le due cose, quindi l'armocromia, quindi quello che effettivamente ti sta bene, e i colori che senti più tuoi, in modo tale da fondere queste due cose.
0: Perché alla fine non per forza, se in armocromia certi colori mi valorizzano di più, non posso pitturare una parete d'arancione in casa mia. Cioè, e quindi invece i colori felici invece possono aiutarti un po' di più a creare delle situazioni dove magari ti danno anche calma, dove ti danno serenità.
1: Sì, esatto.
0: Poi magari alcuni sono in comune, quindi a quel punto è la cosa vincente.
1: Sto notando che spesso sono cose in comune, poi magari ci sono piccole deviazioni e poi c'è modo di integrarle lo stesso.
0: Fantastico, meraviglioso, è un mondo che è in continuo cambiamento e che hai applicato tu stessa nel cambio di branding, di colori, eccetera.
1: Sì, perché per il mio studio dei colori, personal brand, così ho fatto anch'io questo test e stranamente sono risultati colori che effettivamente sono parte della mia palette.
0: Per tutti quelli che conoscono Silvia, prima ci stavano ascoltando i tuoi nipoti, tua sorella, ho visto che hanno scritto dei messaggi, quindi per quelli che conoscono Silvia sappiate che sono usciti sicuramente l'arancione fosforescente, il nero, sicuramente.
1: Sì.
0: Sono tutte le versioni di azzurro possibili, immaginabili. Questo mi fa voler condividere con voi che Silvia si è sposata un mese e mezzo fa e lei non ha imposto, allora adesso la prendiamo in giro ma sono seria, non ha imposto nessun colore a nessuno, ma vi giuro che forse erano tre quelli fuori palette colori che non fossero vestiti di azzurro, blu, azzurrino oppure grigio, che però rimandava in qualche modo al violetto, quindi sappiatelo che a un certo punto se fate l'armocromia, i test dei colori felici, non siete voi a cambiare ma il mondo intorno a voi che si adatta alla vostra palette.

0: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
1: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
0: E come si fa?
1: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora? Vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldredio, via San Gottardo 28.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
9: Sono le 15:58.
10: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
12: Infotraffico. Sulla 2 ci sono code di circa un chilometro e attese di una decina di minuti tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. In direzione sempre sud ci sono rallentamenti tra Quinto e Faido a causa di un veicolo in avaria nei pressi della Galleria della Piumogna. La corsia di destra è chiusa. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord ci sono code di 4 chilometri attese di almeno 40 minuti tra Quinto e Rolo. La corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione sud code di 5 chilometri attese di almeno un'ora tra Amsteg e Göschenen. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'origine.

0: The Weeknd con Dancing in the Flames. Cosa stavamo dicendo? Non mi ricordo più. Ci sono troppe cose da dire, poi mi perdo assolutamente. No, stavamo dicendo appunto dei colori felici, dell'armocromia, sì. Del fatto che non deve essere appunto una regola e che se qualcuno sente di non voler buttare tutto quello che ha nell'armadio.
1: Quella è una cosa che dico sempre, non è che adesso
0: andate a casa, dai fuoco.
1: No, anzi do piuttosto dei consigli su come integrare, anche banalmente magari c'è un colore nuovo che vorresti provare ma non sei sicura. Ecco, la cosa che consiglio è magari in autunno / inverno provare con le sciarpe. Proprio provare a me, perché la sciarpa è vicino al viso, quindi ti provi quel colore vicino al viso con una sciarpa, che se non ti convince hai speso soldi per una sciarpa, non hai speso soldi per un vestito,
0: perché dicevi che è il vicino al viso che fa la differenza,
1: soprattutto vicino al viso. Sì, quindi la sciarpa te la metti, magari te la togli, poi inizi a metterla, vedi bene il colore, poi magari provi con una maglietta, con un maglione e via dicendo.
0: Quindi questo sicuramente è anche un passaggio un po' più, anche perché poi c'è un valore affettivo di base, magari ho una maglietta con cui mi sento particolarmente a mio agio.
1: Magari ti piace la forma di quella maglietta, certo, banalmente, e quindi poi ci sono piccole strategie per comunque utilizzarla. E io sono la prima che ha fatto questo cambio, cioè io mi vestivo solo di nero.
0: Quindi sfatiamo questo mito gigantesco. Il nero sta bene a tutti?
1: No.
0: Oh, adesso lo dico solo con questo gaudio e questa gioia, perché la risposta per me è stato sì. Perché penso che lì avrei veramente dovuto fare un cambio più che tattico. Sì. Però appunto, come dici tu...
1: È radicato in noi il nero va bene con tutto, il nero sfina, il nero funziona sempre elegante. In realtà c'è tutto un altro spettro di colori che magari ti funziona 10.000 volte meglio.
0: Quindi fateci caso, perché io sono certa che a campione, un po' tipo ma come ti vesti, quei programmi di real time, se noi dovessimo pescare tra le ascoltatrici e gli ascoltatori una tranche di vestiti neri, la trovi di sicuro.
1: Sì.
0: Difficilmente, penso, che proprio perché, come dici tu, è anche quel passepartout, no? Vado a lavorare, cosa faccio? Magari la fantasia floreale non dappertutto può andare bene, poi non so magari come abbinarla, il nero. Ti salva sempre comunque. Stavo guardando un po' i messaggi che stavano arrivando, qualcuno parlava di traffico, ma è esattamente quello che abbiamo detto poco fa. Saluti, abbracci e baci. Visto che abbiamo parlato di Michael, qualcuno scriveva: anche gli uomini possono fare l'armocromia?
1: Certo, è per tutti, è proprio per tutti l'armocromia, quindi è sui colori che si indossano.
0: Arrivano da te?
1: Sì. Sì, arrivano a volte consulenza magari di coppia.
0: Okay.
1: Che è più moglie o fidanzata che dice dai facciamolo, arrivano sempre questi uomini un po' restii, tipo ma sì, vediamo cos'è questa cosa, e poi dico poi si ricredono, altri che proprio di loro iniziativa arrivano.
0: Bello, è bello, perché appunto non si pensa mai. Ci ascolta anche l'altra sorella, se ti fa piacere, abbiamo tutta la famiglia.
1: Scusa, sembra monopolizzata.
0: No, ma sono le uniche che osano scrivere. E dire. Per colpa di Silvia io non ho praticamente nulla di nero. Ciao sorella, ciao Chiaretta. Questa è la Mochi.
1: Immaginavo.
0: Voi siete tutte e tre la stessa palette?
1: Siamo tutte e tre la stessa stagione, ma sotto gruppi diversi.
0: Ok.
1: Quindi io sono un'estate, la Moni è un'estate chiara e la Stefania è un'estate cool.
0: Ok.
1: Quindi lo stesso spettro con le leggere differenze.
0: Ha un senso il fatto di essere geneticamente legate?
1: Sì, perché comunque i colori, diciamo, ce li trasmettono mamma e papà.
0: A livello di geni, a livello di...
1: Poi possiamo assomigliare più uno più l'altro, ma comunque il mix cromatico... infatti mi capita spesso magari tra consulenze tra sorelle così, magari siamo sempre nello stesso range di palette con piccole differenze, o capita magari che proprio una preso dal padre e una della madre che sono completamente diversi.
0: Certo.
1: Ovviamente
0: che ste non è che...
1: è. E quindi allora lì ci sono delle differenze, ma sono quelle persone che magari dici non sembrate neanche sorelle, sorello, fratello,
0: eppure cioè... la base cromatica può essere la stessa. Tu dici nel caso dalla mamma e una dalla...
1: Sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Quindi voi invece siete fatte con lo stampino da questo punto di
1: mamma
0: vista.
1: Mamma e papà hanno colori, non dico uguali, però alcune cose sono simili.
0: Non opposti,
1: occhi chiari, così, quello sì.
0: Quindi una cosa che mi sta balenando per la testa è: sappiate che insieme a Silvia Gasperi Beauty and Care, non sa assolutamente dove vado a parare, mi sta guardando con degli occhi terrorizzati, organizzerà anche degli speed date per farvi conoscere delle persone che sono esattamente della vostra stessa palette.

0: posso dire che per ora sono arrivate solo cose che, come si dice, sono a favore del nostro speed date.
1: Eh sì, organizziamoci.
0: Poi, come dicevi tu, ogni evento a cui vai sei matchato al tuo partner.
1: Eh sì,
0: cioè dei colori uguali.
1: Sì, siete proprio
0: mamma mia,
1: eventi, matrimoni, sai che belle foto vengono fuori.
0: Allora, qualcuno scrive: posso cambiare stagione se mi tingo i capelli?
1: No.
0: No, è per quello no. Che tu li copri.
1: Sì, poi mi capita, c'è chi mi dice, non lo so, è una stagione fredda, però ha un capello rosso caldo che lo fa da 10 anni, lì non riesco a sradicarti dal capello rosso caldo perché sei abituata a vederti così. Allora ti dico, magari nella tua palette alcuni colori vedrai che cozzeranno un po', ma perché il capello ti domina sul viso.
0: E a livello, mi chiedono anche l'abbronzatura in questo senso?
1: L'abbronzatura non cambia la stagione, cambia alcuni piccoli parametri. Se io prendo ad esempio te, inverno, se tu con un po' di abbronzatura ti perdi un po' il contrasto, ti funzionano leggermente meglio un colore leggermente più chiaro tra quelli della tua palette, però rimani nella tua palette.
0: Ok, quindi uno nasce con la sua palette e muore con la sua palette.

0: questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
1: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: di merenda si vede che la gente sta tornando dai vari lidi, dalle varie cose, perché cominciano ad arrivare qualche domanda in più. E qualcuno mi dice: ma posso fare delle domande anche sulla cura della pelle? Sì, direi proprio di sì, perché comunque dicevamo beauty and care, perché c'è un tutto tondo. Quindi partiamo da cosa possono trovare come servizi all'interno del tuo studio ad oggi?
1: Ad oggi, oltre alla consulenza di armocromia,
0: trucco
1: e corsi di autotrucco. Uh-huh. Dove all'interno in realtà spiego anche la parte dedicata alla skincare, perché per me è imprescindibile, non esiste un buon trucco fatto se non c'è una skincare di base prima. Quindi skincare, mi raccomando, questo lo dico a tutti, mattina e sera bisogna fare la detersione. Per togliere protezione solare, per togliere lo smog.
0: La protezione solare che tutti mettete.
1: Esatto, tutti i giorni, tutte le mattine, soprattutto adesso.
0: Esattamente.
1: Da rimettere più volte al giorno. E, questo, poi faccio trattamenti di laminazione ciglia e sopracciglia. Uh-huh. Anche vendita di prodotti, quindi anche da lì appunto deriva un po' la consulenza sulla skincare, quindi consiglio eventualmente prodotti da utilizzare. Skincare Relax, che è un momento dedicato a sé per chi vuole venire in studio a farsi fare proprio tutta la detersione, una bella maschera, un momento proprio di coccola, diciamo.
0: Me lo fai tutte le mattine?
1: Se vuoi.
0: Prima di andare a lavorare,
1: sì,
0: e tutte le sere prima di andare a dormire.
1: Sì, sì, sì. Questa è tra l'altro una cosa che mi chiedono spesso, tipo quando faccio anche corsi di trucco: ma potresti venire tutte le mattine da me? Certo.
0: Allora, ci sono comunque, ve lo dico con tutto il bene del cuore, i miei meravigliosi, un tot di anni in cui conosco Silvia, quindi ho sicuramente la prelazione. Quindi mi dispiace per voi, ma purtroppo
1: è già stata prenotata.
0: Esattamente. Sì. No, la stessa persona che ci chiedeva prima delle domande della cura della pelle dice: qual è il trattamento estetico più richiesto del momento? Bella domanda.
1: Trattamento più... in generale?
0: Sì, allora penso che è più facile che si ricorra anche un po' a quella che è la mini chirurgia estetica,
1: sì.
0: No? Quindi a non fare il filler siamo rimaste in 12.
1: Sì,
0: penso.
1: Va tantissimo il filler alle labbra piuttosto che magari per riempire alcuni solchi attorno al contorno occhi.
0: Quello... Tu potresti farlo?
1: No.
0: Deve essere un medico.
1: Sì.
0: Qual è la cosa più vicina alla chirurgia estetica che tu puoi fare in uno studio beauty?
1: Microneedling.
0: Ok. Quindi con
1: alcuni trattamenti si possono fare. Poi lì non entro nel merito, che perché non è proprio il mio. Sì.
0: Uno deve decidere un po' anche lì dove indirizzarsi.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì.
0: Quindi ci sono delle persone che poi magari si occupano solamente di quello, non sono né medici,
1: sì,
0: esperti della pelle da quel punto di vista.
1: Sì.
0: Ok. Stavo guardando se è arrivato qualcos'altro nel frattempo. La crema solare va quindi usata anche in inverno?
1: Sì. Sempre,
0: sì.
1: Quando c'è un indice UV superiore a 2, che lo vedete sul vostro telefono.
0: Ok.
1: Banalmente, quando c'è la parte di applicazione dove c'è il meteo, eccetera, c'è scritto proprio l'indice UV durante la giornata. Quando è superiore a 2, comunque va utilizzata.
0: E capita
1: anche
0: più o meno sempre.
1: Sì. Chiaro è che se d'inverno mi uscite la mattina alle 6 che è buio, andate in un ufficio, state dentro finché non uscite la sera ed è di nuovo buio, allora no. Però basta un'esposizione superiore a 20 minuti al sole e allora lì ci vuole.
0: E invece la questione del 50-30-20-10?
1: Lì oddio, un po'...
0: Tricky
1: adesso da spiegare in parole povere. Mm-hmm. È il fattore di protezione, per quanto tipo ti protegge. Diciamo che la cosa fondamentale sarebbe sempre meglio una 30-50, quello che posso consigliare è la quantità, perché non è un velo di crema che ti va a proteggere, la quantità è la riapplicazione della crema.
0: Perché non è che basta mettere la mattina, poi fare il bagno in piscina, poi buttarsi nel mare, poi uscire, poi impanarsi nella sabbia, eccetera, eccetera. Va portata appresso e rimessa ogni qualvolta possibile.
1: Sì. E siamo fortunati oggigiorno, perché in realtà ci sono, non è più come una volta che c'era la crema pastosa, che
0: bianca,
1: dà fastidio, eccetera. Oggigiorno sul mercato ci sono tantissimi prodotti, anche gli stick che sono, non ti impiastri neanche le mani per rimettertela sul viso, ad esempio, e in 2 secondi l'hai rimessa.
0: Bellissimo, stupendo, meraviglioso. Voglio mettermi la crema adesso.

0: strane presenze nello studio di Radio 3. Ci sono appena stato un rumore, ma fai tutto bene, stiamo bene, ci mancherebbe. Ti faccio sentire un messaggio vocale, cara Silvia.
1: Ciao, posso sapere com'è il trucco permanente? Cioè, nel senso, ma ti rimane per sempre? Cioè, tu ti lavi la faccia e non ti va via? Mi spieghi un attimo come funziona, perché scusatemi, sono ignorante su queste cose, non ho mai fatto niente di tutto ciò e tantomeno filler.
2: Allora, io premetto che non mi occupo di trucco permanente, però chi lo fa ovviamente è una tecnica per cui si va a ricreare magari la ricostruzione del sopracciglio piuttosto che magari l'eyeliner e ti permane per un certo periodo di tempo. Una volta era proprio come tatuaggio. Ok, come si fanno i tatuaggi classici regolari. Ad oggi però il pigmento non va così tanto in profondità, rimane per un tot di tempo, non specifico quanto perché dipende sempre dalla pelle della persona.
0: È vero?
2: Sì, okay. A volte ad alcune persone rimane molto più del dovuto e quindi poi c'è chi in determinate situazioni deve ricorrere al laser se vuole rimuovere, altre persone qui va a scemare.
0: Quindi aspettano,
2: prima,
0: semplicemente.
2: E va un pochettino a scemare il risultato e poi se caso bisogna ribatterlo, si dice, il tatuaggio. E quindi si va di nuovo a rinforzare. Però sì, per un determinato periodo di tempo non bisogna truccarsi, si è già a posto.
0: Ma non parliamo comunque in ogni caso, anche un po' per rispondere alla nostra ascoltatrice, di quello che parlavamo prima, quindi una full face. Cioè non è che...
2: No.
0: Scusate, qua stanno impazzendo le luci, sono un attimo inquietata.
2: Ci sono delle presenze.
0: Situazione alla Stranger Things, perché non sto capendo cosa succede, ma va bene, perfetto. Per ora siamo qui, tutto bene. No, dicevo, non è una full face, cioè non è che ti tatuano e il fondotinta e
2: no,
0: il contouring.
2: No, no,
0: cioè
2: no.
0: Sono degli aiutini,
2: sì,
0: per dire.
2: Le sopracciglia, l'eyeliner, anche se poi era spopolato il trend anche nel farsi le lenti, tatuarsi le lentiggini,
0: ok,
2: le labbra, anche una cosa che si fa spesso, questo sì,
0: quindi un aiuto, più che appunto non è proprio una cosa che lei dice mi lavo e non va via, è semplicemente il fatto che magari hai il sopracciglio già pronto la mattina senza dover fare proprio tutta la struttura.
2: Esatto, lì magari chi ha necessità che ha poche sopracciglia, mm-hmm, e quindi deve ricostruire dei pezzi.
0: Ok, va bene.
3: Questa è Radio 3i, Tele Suono.

0: bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto.
5: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Una prova tecnica. Prova Silvia.
1: Prova.
0: Perfetto. No, ogni tanto capita, perché chiaramente non succede mai, ma se succede c'è la sottoscritta in diretta. Quindi non so assolutamente come ci vedete, probabilmente smorte, probabilmente spente, probabilmente è cambiato tutto. Silvia, è anche un'esperienza, perché vedi lo studio sotto un altro punto di
1: luci diverse.
0: No, sappiate che c'è qualcuno che voleva comunicarci qualcosa. Non so se le tue colleghe ti mandano le macumbe, perché non devi.
1: Qualcuno dall'aldilà sta cercando di dirci qualcosa.
0: Esatto, che tipo l'armocromia può centrare anche una volta che c'è anche in paradiso all'inferno, c'è anche l'armocromia, colori caldi e freddi per. No, niente, volevo solo comunicare. Per le persone che ci ascoltano in radio probabilmente non cambierà nulla, per chi ci sta seguendo tramite Teleticino sappiate che appunto la visione è un po' cambiata, non abbiamo nulla alle nostre spalle, siamo come in una sorta di buco nero cosmico, ma stiamo risolvendo una cosa alla volta. Detto questo, devo dire che giustamente stavamo valutando il fatto che il colore su cui si è fermato il tavolo, che ha cambiato colore 4 volte, quindi chiedo scusa anche per l'ultimo intervento che può essere stato con qualche momento di indugio da parte mia, perché non capivo cosa stesse succedendo, è un colore in palette con Silvia.
1: Esatto, è il mio colore, quindi lo studio ha capito.
0: Esatto, le luci di fuori si sono spente. Esatto. Ragazzi, io comincio ad avere un attimo di paura.
1: Prima.
0: Troppo arancione.
1: Per me.
0: Troppo arancione. Quindi niente, direi che proseguiamo con la musica, nel frattempo cerchiamo di trovare una soluzione, però l'importante è che voi ci sentiate forte e chiaro, anche perché la radio, oh raga, così nasce dal fatto che bisogna sentire e non vedere.

0: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026. Sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla.ch.
6: Sono le 16:59.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
8: Infotraffico.
6: Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord ci sono code di circa 3 km, attese di almeno 30 minuti tra Quinto e Airolo. La corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione sud code di circa 4 km, attese di almeno 40 minuti tra Amsteg e Göschenen. Entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
9: Il meteo è offerto da
10: Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
11: Previsioni del tempo.
6: In tutta la Svizzera fino a stasera nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci alternati a intervalli asciutti. Previsione per domani lunedì, al sud in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi a tratti un po' di nuvolosità portata da nord. Al nord invece sarà abbastanza soleggiato con nuvolosità più tenace lungo le regioni prealpine. Temperatura al sud tra 15 e 31, al nord fra 15 e 26.

0: Vabbè, niente, comunque scusate se abbiamo fatto questo excursus per quanto riguarda lo studio, ma ogni tanto capita poi, siccome comunque diciamo che a Radio 3 abbiamo un po' di conoscenze, ci facciamo la regia sole, non c'è uno studio dietro, o sono un po' un attimo andata in panico perché ho detto stai a vedere che sono io con la classica ciabatta sotto il tavolo che ho schiacciato e ho spento tutto, invece no, però sto guardando là, vediamo Silvia se guardi dietro di te, c'è lo schermo su come appariamo, diciamo che ecco, ho avuto giorni migliori, sono stata sì, un po' più luminosa di così, ma
1: almeno siamo vestite entrambe in palette.
0: Esattamente, molto brave. Comunque, si sono tutti lanciati con le domande. Qualcuno dice: qual è il complimento più bello che hai ricevuto dopo una consulenza?
1: Adesso non ricordo la frase nello specifico, ma mi hanno raccontato come si sentivano molto meglio. Dopo, a distanza di tempo, tipo, ho iniziato a usare i miei colori così, mi hai svoltato proprio, il concetto era quello, mi hai svoltato, adesso mi sento meglio.
0: Ok.
1: Quindi quella per me è la soddisfazione più grande, di aver aiutato una persona.
0: Ed è lì che poi si è arrivati a Silvia Gasperi Beauty and Care. Perché sì, non è più solo il trucco, non è più solo l'armocromia, ma è l'insieme, no,
1: sono gli strumenti che ti aiutano a sentirti bene con te stessa, a valorizzarti
0: in 360 gradi per quanto riguarda la cura di sé, no? Sì. Dicevi prima anche il fatto di fare una seduta di skincare relax da te non cambierà la grana della pelle da oggi a domani, però
1: no, è un momento per te, è un momento anche che ti prendi, che magari hai bisogno per staccare dalla tua routine dove sei dentro come una centrifuga, e quel momento che ti prendi ti fa ritornare, ti riconnette con te e ti senti, è una coccola, e quindi ti senti meglio perché è proprio parte da dentro la cura di sé, quindi quando ti senti bene con te stessa poi si riflette, certo, anche fuori.
0: Resto sulle domande. C'è qualcuno che dice: a proposito di trend, ho visto sugli scaffali del supermercato un'acqua al collagene. Aiuta? Fa parte del skincare o è più marketing?
1: Non è che faccia più
0: la
1: tanto
0: differenza.
1: Sì, no. piuttosto bevete acqua, idratatevi.
0: Questo invece può fare.
1: Sì, questo aiuta in generale per la cura di sé, il bere tanta acqua aiuta.
0: Ma quindi comunque
1: nello specifico col collagene no,
0: cioè non è che no, piuttosto per l'integrazione è meglio chiedere al proprio medico, sì, e capire, sì, se effettivamente si ha una carenza,
1: esatto,
0: e poi come
1: andate a vedere le carenze che avete di vitamine e lavorate su quelle col vostro medico più che queste cose da supermercato
0: che sono un po' più di marketing forse, sì, appunto dice giustamente il nostro ascoltatore o ascoltatrice, più livello di trend. C'è un prodotto beauty che tutti comprano ma che spesso potrebbe risultare inutile? Cioè quello che tu toglieresti dalla lista delle cose da avere per forza?
1: Magari troppi step di skincare. Tanto, perché magari c'è il momento trend e devi usare il tonico, l'esfoliante, il siero e ne vengono fuori 10 prodotti quando magari la tua pelle ne ha bisogno 3. Perché diciamo che la cosa fondamentale è detergere e mettere una crema.
0: E capire anche che tipo di pelle hai, immagino.
1: Sì, anche quello fa. Poi a seconda della pelle che hai puoi integrare determinate cose. Ma la routine da 12 step a volte fa peggio, perché spesso e volentieri le persone non si rendono conto magari di esfoliare troppo la pelle. Perché magari prendono un tonico esfoliante, poi fanno anche lo scrub e quello danneggia. Quindi
0: ok, quindi va
1: troppia
0: sempre. Infatti la stessa persona dice: infatti volevo chiedere quanto spesso bisogna fare uno scrub.
1: Dipende sempre dalla tipologia di pelle, quindi può cambiare la frequenza. Ti faccio l'esempio mio: io ho una pelle molto sensibile, delicata, la faccio magari ogni 2 settimane, molto raramente. Lo scrub meccanico soprattutto, perché e deve essere molto delicato, quindi non posso dire lo dovete fare ogni tot. Non
0: dipende.
1: Posso essere così specifica perché dipende tanto
0: non
1: dalla
0: usate
1: pelle.
0: Quello che usate per i calli dei piedi, ecco.
1: No,
0: forse usatene,
1: no,
0: uno specifico per il viso, che sicuramente
1: almeno quello, sì.

0: Prima di tutto devo farti i complimenti, o comunque essere onesta e dire quel che è. La domenica pomeriggio non arrivano tantissimi messaggi di solito, diciamo che non è una cosa negativa, non dobbiamo misurare
1: la
0: bravura di uno speaker su quanti messaggi arrivano. Ci sono momenti dove uno è un ascoltatore più attivo e altri dove è più passivo. Il weekend diciamo che rimane un po' tra gli ascoltatori passivi, chi fa la spesa, chi magari è al Lido, ascolta eccetera, però stanno arrivando un botto di messaggi, di richieste, di domande per te. Qualcuno dice: Vogue Fashion Week 2025-2026 dice che il grigio avio sarà il nuovo nero, a chi sta bene?
1: Grigio avio è un colore molto delicato, è un azzurrino un po' sporcato di grigio, per spiegare
0: intenderci
1: un po' a chi magari ci ascolta. Sta bene a chi è magari un'estate, soprattutto estate soft, quindi chi ha colori molto delicati e desaturati, o eventualmente potenzialmente anche un autunno soft. Estate soft, vi faccio un riferimento: Misha Barton di D.O.C.
0: Non okay.
1: so se quelli della mia generazione,
0: esatto,
1: se la ricordano.
0: Noi ormai giovanissime, quindi magari non tutti.
1: Esatto, quindi ecco, siamo su quella cromia, quindi sono colori molto delicati. Chi ha contrasti alti, quello lì è un po' spentino.
0: A me starebbe male?
1: Sì, dovrebbe essere più scuro per te.
0: Ok, come quindi un grigio può essere, ma... così invece è un po'
1: molto
0: troppo
1: delicato.
0: Ok. C'è arrivato un messaggio vocale che condivido con gli ascoltatori e con te.
2: Ciao, domanda. Ho mia figlia che ha 12 anni ed è fissata a 12 anni, pensate voi, a mettere creme, cremette, tonico e cose. Cioè, io sono molto contro, perché a 12 anni. Siete d'accordo con me? A partire da che età bisogna mettere queste cose? Non credo a 12 anni, giusto?
1: Sì, non a 12 anni. Allora, c'è stato tutto un fenomeno, tra l'altro, che è stato chiamato Sephora Kids, perché i ragazzini sono stati influenzati da tutto il mondo, questi influencer, routine, skincare, eccetera.
0: I social ormai sono tutti stratruccati.
1: Provare. In realtà per gli adolescenti l'importante è pulirsi, detergere il viso semplicemente, e al massimo mettere una crema, la protezione solare, quello per la salute della pelle fa. Ma poi non posso dire un'età specifica, perché nell'adolescenza cosa subentrano? Subentrano delle problematiche magari ormonali, per cui non so, c'è quell'esplosione di acne, quella deve essere trattata con la skincare giusta, seguita da un dermatologo.
0: Certo.
1: Ma lì è una situazione specifica.
0: O un aiuto dal farmacista,
1: esatto,
0: se proprio non è una cosa.
1: Per una pelle normale, basta, è giusto pulirsi, detergere la pelle, perché tra lo smog, le protezioni solari, comunque la sera devono essere rimosse, eccetera.
0: Cioè, ci si lava la faccia,
1: sì,
0: detto molto, esatto, brutalmente.
1: Ma andare a fare tutti quei passaggi, no, perché calcolate che il decadimento della pelle inizia più attorno ai 25 anni.
0: Per fortuna ho ancora 5 anni di tempo. Io, cioè, sono tranquilla.
1: Anch'io sono tranquillissima.
0: Sì, per ora non me ne preoccupo.
1: Esatto. Quindi prima non ha senso fare cose particolari.
0: Anche
1: a meno
0: spendere
1: che,
0: soldi.
1: Esatto. A meno che non ci sia una necessità specifica di problema dermatologico.
0: Sì. Cosa ne pensi di appunto questo fenomeno che tu appunto giustamente dici, Sephora Kids? Io mi rendo conto che sono andata a trovare le mie docenti delle medie e quando sono entrata mi sono guardata in giro e ho detto: ho sbagliato, sono entrata all'università, non ho capito, ho sbagliato qualcosa. Adesso il trucco, cioè io mi ricordo che ho combattuto con i denti per riuscire ad ottenere la matita nera. Stavo malissimo, tra l'altro terribile, sì, perché siccome era una sola concessione, era matita da nera, no mascara, quindi puoi capire lo sguardo infossato, roba veramente tremenda. Però sono delle piccole, come posso dire, dei piccoli step, delle piccole vittorie che si raggiungono adesso. Adesso la famosa full face di cui parlavamo prima è già raggiunta in un'età veramente, sì, bassa.
1: A me dispiace, perché in realtà poi alle medie ci sono queste ragazze bellissime con un viso molto, molto angelico, molto fanciullesco.
0: Sì, che ancora non è passato proprio dall'età.
1: Sì. Cioè proprio ancora
0: dall'adolescenza,
1: di cambiamento, e magari si fanno dei trucchi pesantoni per cui si aggiungono tra 4 anni.
0: Non sai più dare un'età, cioè sembra,
1: esatto,
0: assurdo veramente questa fretta di diventare grandi. L'abbiamo avuta tutti,
1: sì,
0: cioè questo
1: sì,
0: è
1: sì,
0: nulla da dire.
1: Però per me un po' troppo. Bisognerebbe un attimino.
0: Ma poi godetevelo, ragazze, ascoltateci.
1: La pelle così non l'avrete più.
0: Esatto, quindi ascoltateci.
1: A coprire con... Poi è bello giocare, sperimentare. Ma
0: quindi questo può essere
1: nell'ambito del gioco, nel provare, cioè, quello secondo me si può fare, ma tutto in un contesto, anche magari no, a mio, mio opinione
0: parere, per, sì, sì, no, siamo proprio
1: personale, andare a scuola, soprattutto magari in un contesto di scuole medie tanto tanto truccate, per me è fuori luogo.
0: È un po' peccato, soprattutto anche perché poi calcolate, ragazze che ci, ragazze e ragazzi che ci state ascoltando, potete dormire mezz'ora in più, cioè, infatti, capito? Quella è vera bellezza. Quella è bellezza, il sonno è bellezza. Quindi, ragazze, dormite, che questo fa già tutta la differenza.
3: Questa è Radio 3. Yeah. Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
6: Ovviamente Honda, lo so persino io.
5: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: It was almost love, it was almost.
1: Rag & Bone Man con Skin 17:24. Volevo chiederti a proposito, appunto, visto che vedevo che il discorso teenager interessava, credi che abbia senso a questo punto, non lo so, tipo proporre un corso di trucco per teenager, che così almeno si sperimenta, come dici tu, che comunque è bello se poi uno ha la passione, è da lì anche che sì, parte un che po', però indirizzi un pochino
2: nelle cose giuste. In realtà mi è capitato di farlo in alcune scuole, era un corso di trucco mamma e figlia, tra l'altro.
1: Ah, che bello.
2: Sì, è stato un momento carino. Sì, in modo tale da spiegare, perché magari a un adolescente bastano poche cose se ha bisogno, perché anche lì, appunto, può subentrare un problema di acne, magari l'adolescente si sente a disagio nell'andare in giro con l'acne, allora lì ti spiego come metterti il fondotinta, perché così ti senti un pochettino meglio mentre ti stai curando l'acne.
1: Certo.
2: Quindi ci sono situazioni particolari. O come valorizzare il tuo viso con poche, senza caricarlo, senza fare una caricatura del tuo viso, ma metterlo in risalto in modo naturale. Quello si può fare e si può spiegare, solo che quello che vedono online sono quelle famose full face che dicevamo, quindi poi magari prendo un esempio da quello, però non è propriamente adatto.
1: Esatto. E oltre ai, come si chiamano, i corsi di trucco per teenager, tu però proponi anche i corsi di trucco tipo anti-age.
2: Sì. Sì,
1: quindi
2: sì, sì, sì.
1: L'altra
2: faccia della medaglia, quindi, perché anche lì ci sono, per com'è la pelle, ci sono dei prodotti che non vanno bene, anzi che mettono più in evidenza le rughe, ad esempio, cosa che vogliamo assolutamente evitare, prodotti consigliati, come utilizzarli, come valorizzare, poi a un certo punto magari ad alcune persone capita il cedimento della palpebra superiore, quindi l'occhio che diventa un po' più piccolino, allora le tecniche per renderlo un po' più ingrandito, eccetera, queste cose.
1: Che però, appunto, magari uno si è truccato nello stesso modo per
2: tutta
1: 40
2: vita,
1: anni,
2: sì,
1: e ha sempre pensato che andasse bene. Non vuol dire che non andava bene, ma vuol dire che bisogna adattarsi un po'.
2: Esatto. Tutti cambiamo, tutti cresciamo, cambiamo, ci sono, può cambiare anche banalmente un po' il colorito della pelle. Uh-huh. Come cambia anche durante l'anno, perché il mio fondotinta non mi andrà bene tutto l'arco dell'anno.
1: Certo.
2: D'estate sono un po' più scuretta, d'inverno un po' più chiara, quindi anche questo succede nell'arco della nostra vita, ci sono dei cambiamenti e quindi adattiamo il nostro trucco in base a questi cambiamenti.
1: Ci sono indicazioni per le gravidanze, chiedono?
2: Ci sono dei prodotti che non vanno utilizzati, tendenzialmente sono indicati, o bisogna chiedere al proprio medico, magari se c'è qualche dubbio si chiede al medico se va bene utilizzare quei prodotti oppure no.
1: Perché anche lì è una cosa che banalmente magari uno non pensa, sì, perché è abituato a utilizzare più o meno sempre le stesse cose, e però...
2: E lì c'è un cambiamento ormonale, quindi può subentrare, magari una persona tollera un certo modo, in un certo quantitativo un prodotto normalmente, poi subentra la gravidanza, cambio ormonale, magari scatta qualcosa per cui non va più bene.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
3: Direi di sì e
2: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
3: Certo, ma
2: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
3: Sì, va bene, e
2: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
3: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
2: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
3: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
2: Davvero?
3: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Detto questo, adesso sistemerà tutto e lo studio diventerà ancora più performante di prima. Quindi, se prima potevamo fare determinate cose, da stasera potremo farne di più. Anche i gelati farà il nostro studio radiofonico, qualsiasi cosa. Silvia, stiamo arrivando alla fine del nostro programma, purtroppo.
1: È volato.
0: Ah, sì, veramente. Devo dire che quando c'è qualcuno insieme a me è molto più stimolante, sono felice anche che siano arrivati così tanti messaggi. C'è un mantra, qualcosa che vuoi lasciare come, come firma finale?
1: Che il cosmetico più utile in realtà è il sorriso.
0: Mamma mia, mamma mia, ma qua basta, basta.
1: No, però
0: i violini.
1: La mia filosofia, nel senso che tu puoi anche creare un bel trucco, ma se non sta bene con te, ti si legge in faccia.
0: Certo.
1: Comunque, anche quando sei profondamente stanco, puoi truccarti, ti si legge comunque in faccia. Quindi
0: anche un po' il discorso che se quel giorno vi sentite un po' giù e quel maglione di un colore che non è in palette vi fa sentire più a vostro agio, più è, mettetevelo, va benissimo. Quindi perfetto, con questa perla di Sagex io, Silvia, ti ringrazio per il tuo tempo, per essere stata dei nostri.
1: Grazie per avermi avuto qua.
0: Ci risentiamo se lo studio verrà ripristinato, magari non so, nel periodo invernale, così lasciamo spazio alle creme solari che servono comunque
1: sempre.
0: Questo l'abbiamo, mettetela sempre comunque, ma ci concentreremo sul riflesso della neve, così almeno sappiamo esattamente. Ciao Silvia, grazie,
1: grazie,
0: buon pomeriggio.
1: Mille, ciao.

Ed Sheeran con Azizam, sono 17:53 minuti. Io vi ringrazio per il tempo passato insieme oggi pomeriggio, vi saluto, ci risentiamo settimana prossima, quindi domenica sarà il 2 di agosto, quindi festeggeremo il post, il 2 di agosto? Ok, sono un attimo di panico, avevo degli occhi puntati su di me, ho detto stai a vedere che ho anche cannato la data, no, il 2 di agosto, dalle 14 alle 18 festeggeremo il post festa nazionale, quindi per una volta capita di weekend, adesso quest'anno e il prossimo ce li dobbiamo tenere così, da dopo si ricomincerà a averli in settimana e per chi non lavora a turni ci sarà la possibilità di essere a casa e godersi il festivo. Detto questo vi ringrazio. Vi mando un bacio, ci risentiamo domenica prossima. Buon fine pomeriggio, inizio serata e buon inizio settimana per domani. Ciao!

0: Non lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026. Sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò. Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Gorla, c'è!
0: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: l'estate di Radio 3.
1: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamborini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.
5: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.

0: la domenica.
1: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: d'estate.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
4: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

0: giro così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti, aperte virgolette.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona.
1: Radio 3i.
0: Uno di oggi.
1: Uno di ieri.
0: Il nuovo che suona.
1: Il classico che emoziona.

è Radio 3. Radio 3. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: candy.
1: Radio 3 d'estate. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.